0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: l'emozione notte.
1: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

la notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Cechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Weiner Broccoli.
0: Pronto, buongiorno Weiner, pronto, buongiorno, come va?
4: Buongiorno a te, buongiorno a tutti, grazie.
0: Ora, Weiner Broccoli è conosciuto almeno da tanti perché è una persona che si occupa molto di computer, di tecnologia Apple soprattutto, eccetera. Ma oggi noi vediamo come nasce Weiner Broccoli a livello
3: di bambino, se lui è diventato non vedente, perché in genere tutti quelli che ascoltano la radio dicono: ma noi, sai, quando sentiamo un non vedente vogliamo sapere sempre com'è stata la sua storia. Quindi brevemente, in 30 secondi, raccontaci quali sono state le tue disavventure da non vedente, da vedente a cieco e viceversa. Com'è stata la tua...
4: Oddio, 30 secondi non sono un granché.
3: Facciamo due.
4: Ci proviamo. Ma no, allora, diciamo che io nasco normodotato, cioè nel senso che comunque non ho mai avuto particolari problematiche legate alla vista e... Oddio.
3: E quindi?
4: Pronto?
3: Sì, eccoci.
4: Ah no, sento. No, dicevo, non ho mai avuto particolari problematiche legate alla vista fino a un certo punto, e quindi c'è sempre stato una vita molto normale. Poi, da un certo punto di vista in poi, qualche problemino eccetera, e poi si sono, diciamo così, scatenate determinate dinamiche legate alla sindrome di Coats, che è quella che poi più o meno in maniera ipotetica mi è stata diagnosticata.
3: Come si chiama questa sindrome di Coats?
4: Coats,
3: tipo le cozze. Coats, vabbè.
4: Esatto, eh. E quindi mi sono ritrovato a dover combattere con un residuo visivo che pian piano andava calando. Io posso dire che sono riuscito a sfruttare il mio residuo visivo fino ai 18 anni, dopodiché è stata un'avventura un po' complicata da vivere, anche perché parliamo di ancora prima. I primi anni 80, quindi diciamo che soprattutto per la mia famiglia, madre casalinga, mio padre è praticamente legato a un lavoro di si chiamavano bovari una volta, quindi campagna. E quindi si sono trovati a dover combattere contro un qualcosa più grande di loro. E quindi fino a un certo punto, vita da normodotato, dopodiché problematiche legate anche alla, diciamo così, a un certo tipo di vita, anche molto semplice se volete, però diciamo che sia mio papà che la mia mamma hanno dovuto combattere contro qualcosa forse di più grande di loro.
3: Ecco, una cosa inaspettata, insomma.
4: Sì, inaspettata perché non c'erano avvisaglie, tutto si è messo in moto, pensa Giuseppe, con un'influenza, una normalissima influenza.
3: Ah, e quindi... Certo che uno poi ti ricorderai sempre queste influenze che per te sono stati praticamente vitali, praticamente ti hanno proprio colpito.
4: Ma sai, nella mia vita di bambino, cioè, ti ritrovi a dover combattere contro qualcosa che non capisci. È chiaro che dopo il tempo ti dà
3: assuefazione, quindi ti...
4: Però crea... poi alla fine poi trovi un certo tipo di risposte, cerchi di capire, però alla fine la verità è che, considerando l'estrazione molto semplice della famiglia, ci siamo dovuti trovare di fronte a un percorso oggettivamente molto complesso, anche perché parliamo della fine degli anni 70, perché io sono un diversamente giovane.
3: Come me praticamente. Senti, comunque mi pare che tu hai visto fino a 18 anni, quindi insomma
4: sì.
3: Ecco, hai frequentato le scuole normali cosiddette, non...
4: Io ho frequentato le scuole normali, scuole di paese alle porte di Bologna vicino ad Imola, e scuole che non avevano gli strumenti per poter supportare un certo tipo di difficoltà. Tutte cose che, cioè, se rapportate agli strumenti che abbiamo, cioè, io dico sempre questo, Giuseppe: se io allora avessi avuto un terzo delle cose che ci sono oggi per i non vedenti, probabilmente di lauree ne avrei prese tre.
3: È facile.
4: Perché non c'era nulla, all'epoca non c'era assolutamente nulla. Pensa che io nel 1988 preparai una maturità completamente a memoria.
3: Oppure si preparava con le cassette, se ti ricordi, con i nastri registrati.
4: Ma neanche quello, neanche quello, perché comunque venendo da estrazioni tipicamente agresti, campagnole, se passiamo a questo tipo di termine anche poco, sì, magari ma... poco elegante, cioè dal nostro punto di vista non c'era nulla di questo, cioè mia mamma mi leggeva, io cercavo di memorizzare e alla fine nel 1988 presi la maturità magistrale con un 40 che oggi penso, ma se avessi avuto, ripeto, un terzo degli strumenti che ci sono oggi, che insegno oggi alle persone disabili della vista ad usare, ma ne avrei presi 3, 4, cioè era veramente qualcosa di pionieristico, Giuseppe.
3: Ecco, perfetto. Stiamo parlando della tua maturità, sicché dopo cosa hai combinato di bello?
4: Cosa ho combinato? Diciamo che come tutte le persone che si trovano a dover combattere con una situazione di disabilità visiva, dici cosa faccio nella vita? E allora succede che scopri che esiste, e parliamo del 1989, scopri che ci sono delle opportunità legate all'Istituto Cavazza di Bologna per poter trovare un lavoro come centralista. Dice vabbè, ho preso una maturità magistrale, mi sono fatto un mazzo tanto,
3: ecco.
4: Si può dire, ma,
3: sì, diciamo, può...
4: a quest'ora della mattina si può dire, assolutamente, e mi sono buttato in questa cosa, dice, poi vado a lavorare e chi se ne frega. Poi scopro che il cieco può usare un computer.
3: Sì, però erano le avvisaglie a quei tempi, si iniziava a quei tempi proprio a usare i computer, i famosi...
4: Ma per me era assolutamente fantascienza. Fantascienza, e mi hanno detto, quando andai a fare il colloquio per essere iscritto al corso di centralino, mi dissero, ma vuoi fare il corso di centralino o il corso da programmatore? Programmatore, ma che programmatore? Ma no, ma è impossibile, no, io non sono portato per l'informatica, perché così mi era stato detto all'epoca dell'istituto magistrale, dice, certo. Tu non sei assolutamente portato. Dico no, centralino e basta, ecco. Beh, ci mancherebbe, per carità, era il 1989,
3: Direi
4: da lì, parliamo di eoni,
3: 28 anni fa praticamente,
4: 29 anni fa, quindi faccio il mio corso di centralino, però all'interno di questo corso scopro che il cieco può usare il computer, mi si è spalancato un mondo, ecco. E prendo il mio diploma di centralino, però non mi fermo, decido di fare il corso per insegnanti di sostegno, prima di tutto, parliamo sempre del periodo che va dall'89 al 91,
3: ecco, sì.
4: Esatto, poi grazie a quelli che all'epoca erano in corsi ASPI dell'IBM, poi mi sono anche avventurato nella programmazione. Ci ho provato, le ho provate veramente tutte, perché comunque sentivo dentro di me il bisogno di provare a essere considerato persona, prima di tutto,
3: certo. Giuseppe.
4: Persona che aveva voglia di mettersi in gioco e di provarci. Che dirti, ho preso il diploma da centralinista, ho preso il diploma per insegnante di sostegno, ho preso il diploma anche per programmatore di computer, all'epoca parliamo del 1992, quindi certo. Fate una botta di conti, però mi sono reso conto di una cosa, che l'importante è provarci e buttare in campo ciò che noi abbiamo da dire e da dare. Oggi faccio anche altro, non mi occupo più solo di informatica, anzi soprattutto certo. Adesso il mio campo è più legato al mondo della musica, ma se volete poi ne parleremo,
3: certo, sicuro.
4: Però l'importante, io dico sempre, bisogna provarci. Oggi ho 49 anni, sto per scavallare mezzo secolo, e dico sempre che dobbiamo avere qualcosa da dire e da dare agli altri,
3: e anche a noi stessi innanzitutto,
4: a noi stessi, ma soprattutto anche agli altri, cioè nel senso che noi dobbiamo pensare che c'è un mondo fuori che di noi non sa nulla, Giuseppe.
3: È vero che quello che noi cerchiamo di espletare con questa trasmissione del mattino, proprio perché diamo i nostri dialoghi quotidiani, buongiorno dai vostri cecantibus, non ci vediamo dalla fame, tutte queste cose qui, diciamo chiaramente della nostra non abilità visiva, ma insomma ci facciamo sentire, ci divertiamo.
4: L'importante è innanzitutto bisogna divertirsi, ma soprattutto io credo che bisogna avere qualcosa da dire e da dare agli altri, perché non possiamo sempre essere noi a dover chiedere
3: o ricevere.
4: A dover ricevere. Esatto, noi dobbiamo avere qualcosa da dare.
3: Certo.
4: E in tutti questi anni ne ho provate veramente tante, perché comunque mi sono ritrovato a essere consulente per 15 anni per l'Istituto Cavazza di Bologna. Ho fatto il consulente in giro per l'Italia, cercando di portare in giro quella che è l'alfabetizzazione informatica per le persone non vedenti, ma non solo, soprattutto perché comunque la tecnologia può essere uno strumento che ci dà qualcosa da trasmettere anche agli altri. Però bisogna avere la voglia di sbattersi, bisogna avere la voglia di poter andare in giro, essere autonomi, perché è fondamentale. L'autonomia oggi, come oggi, è fondamentale.
3: Direi proprio. Sì.
4: E dobbiamo essere in grado di proporci come, prima di tutto come persone, poi come disabili, ma prima di tutto come persone.
3: E con questo come persona noi ce ne andiamo anche questa mattina.
4: Buona giornata a te, ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, questa è una voce femminile e questo non ci piove, mi pare che si senta che sia una voce femminile. Ma è una voce speciale, sentiamo un po'. È una voce speciale perché non è una voce femminile normale, ma è una voce più del normale. Si può presentare lei, non so come se dire signorina o signora, in questo caso è un po' una cosa strana. Comunque,
2: no, può dire anche sorella o madre o suor Maria Grazia, come vuoi, la stessa cosa.
1: Diciamo che è proprio lì che casca l'asino, suor Maria Grazia.
2: Sì,
1: è la prima volta che ho in trasmissione una suora, insomma. Tra l'altro è una suora che, come noi, un po' ha gli stessi problemi nostri, vero?
2: Sì, esatto.
1: E allora, mi scusi, anzi scusami, dico del tu, se inizio a spogliarti.
2: No.
1: a livello di domande, allora.
2: Sì, ho capito.
1: La prima cosa che viene da chiedere a una suora, intanto... Da bambina già c'era questo pensiero?
2: No. Io l'unica cosa avrei pensato tutte, ma questa no. Proprio perché come il Signore guida la vita di ogni persona. Ecco, quindi non pensavo mai di intraprendere questa strada. È proprio il Signore mi ha preso per i capelli. Allora, io facevo una vita normale, sì. ho fatto il corso di centralinista a Trieste, a Rittmeyer, poi sono andata a lavorare nell'ufficio per 5 anni e mezzo e poi insomma da lì ho fatto un cammino di fede, che mi stavo anche allontanando dalla chiesa, perché come tutte, no, dopo la cresima, altro che l'addio, con la...
1: Non si diventa soldati, ma ci si allontana un po' dai soldati.
2: Sì, esatto. Però ecco, uno deve fare un'esperienza di Dio, deve essere proprio toccato in profondità, e allora è questo che ha scaturito, ecco, in me questo desiderio. Poi insomma sono stata anche accompagnata per vedere se era veramente, se magari così, era una piccola scintilla che poi muore, no? Come succede?
1: Sì, come, così. Come tante piccole cose che si vogliono, però dopo un po' passa. Ma parliamo di te, di quando eri bambina e dei problemi di vista invece. Come sono arrivati i tuoi problemi di vista?
2: Allora, sì, io sono nata prematura, dopo sei mesi e 20 giorni.
1: Certo. Insomma, avevi fretta, volevi nascere subito?
2: No. Ah, sì. Volevo nascere. Sì, è vero. Insomma, sono nata, ho fatto 40 giorni incubatrice, quindi già ho fatto il mio deserto. E come Gesù, 40 giorni nel deserto, prima di andare a predicare, io prima di venire al mondo, di entrare con la mia famiglia, sono andata
1: in incubatrice.
2: 40 anni nell'incubatrice. Però i medici dicono che era una cataratta congenita. Allora ho fatto un sacco di interventi, opera, venne fuori la cataratta, insomma con tanti interventi dopo è venuto fuori il glaucoma, ecco. E poi l'istagmo e questo problema. L'occhio destro l'ho perso completamente, non ho la protesi mia, invece l'occhio sinistro appena un ventesimo, un po' di luce riesco a vedere. Ecco.
1: Diciamo, sotto alcuni aspetti abbiamo avuto un po' la stessa degenerazione di vita per quanto riguarda la vista, anch'io glaucoma quando avevo 6 mesi e poi insomma andata avanti a 10 anni invece mi è totalmente alla vista, è andata via.
2: Poi invece mi sono inserito, io sono la quarta di 5 fratelli, tra fratelli e sorelle, insomma sono la quarta. E sono andata al secondo anno di asilo, mi sono inserita nella scuola materna, lì già ho cominciato a scontrare le prime difficoltà, perché con i disegni, con le punze chiare, i lavoretti, non riuscivo, ecco. E sai com'è? Il problema dell'ipovisione non è compreso, specialmente in quegli anni là, perché io sono nata nel 72. Allora, o non vedevi niente o vede, non è come adesso che dicono Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, no? No, prima, come anche l'uso del bastone bianco, prima era solo i ciechi assoluti, chi vedeva un po' non serviva, ecco,
1: invece
2: prima.
1: Adesso è bene,
2: invece,
1: che lo so.
2: No. Invece adesso. E allora così sono andata poi all'elementare
1: e praticamente sì. Già allora, quindi lei studiava Suor Maria Grazia, studiavi con l'alfabeto Braille, credo?
2: No, non avevo niente, neanche un ingranditore, niente, perché ho passato i primi anni dell'elementare proprio malissimo, non avevo niente. I miei sono venuti a conoscere dell'Unione Ciechi nell'82, quell'estate che stavo andando in quinta elementare. E tra l'altro anche lì, cioè, io non vedevo la lavagna, non vedevo le righe del quaderno, però le maestre lì non comprendevano, mi scrivevano più in ordine, il quaderno disordinato, insomma mi sono presa tante di quelle umiliazioni. E basta.
1: Quindi al di là che nel 1977 si parlava degli insegnanti di sostegno, degli inserimenti dei bambini anche non vedenti,
2: niente. Non sapevano neanche. Mia mamma andava a chiedere anche una volta anche all'oculista lì a Pordenone, perché sono originari di Pordenone, no? È andato lì per una visita, no? Allora, perché andavo a Mestre per il glaucoma, per le medicine e così, però ha chiesto un parere a un oculista di Pordenone e gli ha detto: signora, se sua figlia è orba, io che ci devo fare?
1: Invece veniamo adesso al punto Dolenz. Come, cioè Dolenz, ma anche bello secondo me. Come sì. È successo quindi che a un certo punto hai sentito questa chiamata? Ce lo vuoi raccontare un po' più dettagliatamente?
2: Sì, allora niente, anch'io partecipavo al cammino neocatecumenale, mi hanno fatto, no, i miei genitori mi hanno portato le catechesi, dopo ho voluto continuare e insomma lì ho riscoperto la vita cristiana, i sacramenti, questo che avevo perso.
1: Mi pare alla cresima, no? Avevi perso un po' questi...
2: Sì, esatto. E lì mi hanno fatto. Poi sono andata a alcuni pellegrinaggi della GMG del Papa, quindi sono andata a Santiago de Compostela, in Polonia, e a Denver, insomma, e a Loreto, ho fatto queste esperienze. E pian pianino questo incontro mi ha fatto maturare, ecco, la vocazione, ecco, di una vita donata a Dio con la preghiera e volevo, ecco, andare in una vita contemplativa, non nella vita attiva. E il sacerdote che mi seguiva mi mandò in due monasteri, però siamo sempre lì, il problema della disabilità. Allora non pensavano che io scegliessi questa strada per scappare dal mondo. Allora io ho detto: guardate, io non faccio questo, perché io già il mio lavoro fisso, che tra l'altro a me il lavoro già non mi stava pesando più, perché sì, io nelle ore che non facevo niente magari pregavo e leggevo qualche articolo spirituale, insomma mi alimentavo di più, ecco, la mia vita
1: era
2: in contatto
1: già,
2: con Dio.
1: Era già,
2: ecco,
1: piena, quindi, insomma.
2: Era già piena, quindi non mi pesava più il lavoro dopo. E allora... E così sentivo questa, però avevo sempre contatto con gli altri, andavo all'Unione Ciechi, ecco, aiutavo, infatti quando sono andata via a Pordenone l'hanno sentito, hanno detto: mamma mia, però cosa vuoi? Davo una mano anche lì, insomma ero lì col cammino neocatecumenale, quindi ero ben inserita nella società. E un'altra mi disse, quando sono andata in un altro posto: non è che magari scegli questa strada perché hai paura che ti nascono figli non vedenti? Ho detto: no,
1: cattivelli,
2: non è possibile, perché io il glaucoma non è ereditario,
1: sì,
2: è capitato con gli interventi, quindi non mi sarebbero nati figli con problemi. È un'altra botta sui denti gli ho dato l'altra ancora. Certo. E così già lì. Va bene, ho detto, non importa, si vede, ho detto, che il Signore non mi chiama per questa strada. Non importa, è importante fare la volontà di Dio. Meglio essere una mamma felice che una sola triste. Allora cosa ho fatto? Una volta avevo avuto l'incontro con il direttore lì spirituale, insomma, e i catechisti, perché anche

0: contenti, così. Dopo sono andata a quando ho avuto il numero di telefono di queste suore, io mi sono messa in contatto, e anche lì è bello, è bello questa storia che racconto. Allora, quando io ho telefonato il primo giugno del 95, del 1995, e quel giorno c'era la Madonna Pellegrina, che il segretario del vescovo di allora, Monsignor Bongianino, portava in giro per le case religiose per chiedere le vocazioni. Al pomeriggio è venuta in quella casa delle suore sacramentine non vedenti, dove io appartengo, e la sera ho chiamato io. Allora le suore hanno detto: guarda, abbiamo la Madonna, ci ha ascoltato, cioè così, no? Dopo, quando sono andata 10 giorni dopo, perché ho dovuto chiedere ferie e così, sono andata con la mamma, mi ha accompagnato in questo, questo convento dove ora abito.
1: Sì.
0: Appena le suore mi hanno visto, è una grazia. Per quello io da suora mi sono messa il nome Suor Maria Grazia, perché io il mio nome di battesimo mi chiamo Maura. Allora, sì, mi sono voluta mettere Suor Maria Grazia della Divina Provvidenza, perché della Divina Provvidenza, perché io sono nata il 20 novembre, giorno in cui la nostra congregazione festeggia la solennità della Madonna della Divina Provvidenza. E allora questo è un programma di vita, il mio nome, poi il nome della Madonna ho voluto scegliere. Questo è la mia storia.
1: E veramente darà brivido la tua storia, Suor Maria Grazia. E una domanda: i tuoi genitori erano contenti della tua scelta?
0: Sì.
1: I tuoi amici?
0: I miei amici, ho detto sì, se questa è la tua strada, sì, non hanno... Sì, alcuni sono rimasti... I miei fratelli un po', hanno detto: ma questa è pazza, che va a fare là, no? Però poi quando sono partita il 13 agosto hanno voluto venire anche loro, ecco. A parte un fratello che non ha potuto perché aveva la moglie incinta, un bambino piccolo, non poteva. Se no, sì, vai, voglio andare a vedere mia sorella dove è andata, dove va a finire.
1: Ecco, dov'è Suor Maria Grazia in questo momento? Dove ti trovi?
0: A Tortona, in provincia di Alessandria.
1: Ah, ecco, quindi dove ci sono altre suore non vedenti?
0: Sì, c'è una comunità qui che è la comunità dove è nata la congregazione, proprio tutto, no? L'opera di Don Orione, sia dei sacerdoti che le suore, è nata qui. E poi noi come non vedenti siamo presenti in Argentina, Cile, Brasile, Kenya e ultimamente nelle Filippine e in Spagna.
1: Anche oggi il tempo è
0: finito. Sì, va bene.
1: Grazie per avermi
0: coinvolta, e certo. grazie, un saluto a tutto, e chissà che magari ci possiamo sentire più avanti.
1: A presto, grazie.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno Paolo, buongiorno, come va? Bene, allora salutiamo il nostro amico Paolo che abbiamo conosciuto per caso, perché ci siamo conosciuti tramite una lista di discussione, vero Paolo? E poi sì, è nato come al solito la nostra voglia di conoscerci, perché comunque il Giuseppe Cecantibus, dove c'è un amico che ha bisogno di qualcosa poi si muove, e tu lo puoi dire giustamente, vero? Sono venuto a Roma direttamente da te e avevamo da rompere un file di un registratore, non diciamo la marca, ma lo diciamo, sono gli stessi che usiamo anche noi per le trasmissioni Olympus, e quindi ci siamo rotti il file, ma ci siamo anche conosciuti, vero?
2: Non ci siamo rotti nient'altro.
1: Ci siamo rotti solamente il file.
2: Sì.
1: Però la cosa strana che è successa con il nostro Paolo, che noi abbiamo una cosa in comune, cioè abbiamo in comune di essere stati allo stesso collegio con anni di differenza.
2: Siamo stati al Sant'Alessio in periodi diversi, a distanza di 20 anni l'uno dall'altro.
1: Ecco, però.
2: E nonostante ciò, l'ultimo arrivato, che in questo caso era Giuseppe,
1: sì,
2: mi racconta di aver trovato molte cose che sono comuni a quelle che lasciai io nel lontano 1965.
1: Ecco,
2: io vi feci accesso nel 1957. E devo dire che, contrariamente a quello che provano molti bambini quando vengono inseriti in collegio, io non ne rimasi affatti traumatizzato, anzi,
1: ti piacque, diciamo.

0: mente, finalmente lì potevo giocare senza essere così surclassato dai miei coetanei, certo. Giocare un rapporto di parità, un rapporto di assoluta serenità, e anche perché alla guida di questo istituto c'era all'epoca, e c'era anche all'epoca di Giuseppe, un meraviglioso sacerdote che si chiamava Don Alvaro Antonini,
1: così.
0: Che, al quale io volevo talmente bene che poi, quando mi sono creato una vita mia, un lavoro, una moglie, eccetera, gli ho chiesto di celebrare la cerimonia di nozze per me e per mia moglie. E quindi è questo, penso che sia un sintomo preciso di attaccamento, di riconoscenza all'opera di questo sacerdote, che comunque non è stato riconosciuto soltanto da me, ma chiunque sento dei miei ex compagni di collegio,
1: in ultimo
0: tutti
1: io,
0: tutti ne parlano assolutamente bene.
1: Bene.
0: Il Sant'Alessio era, per i non vedenti dell'epoca, un istituto decisamente all'avanguardia. Dentro nell'istituto c'era la scuola elementare, ecco, per maschi e femmine, la scuola media, le superiori che si facevano in una scuola esterna. In più c'era la possibilità di frequentare un'università per chi voleva. Oltre a questo bisogna aggiungere che dentro c'era un distaccamento del conservatorio di Santa Cecilia,
1: certo,
0: dove chi voleva faceva seguiva il corso di pianoforte e si diplomava in pianoforte ed in organo, che come sappiamo sono 10 anni e anche più.
1: 10 anni?
0: Sì, 10 anni, non sono pochi, ma tutti seguiti da regolari esami,
1: certo.
0: Non erano 10 anni di pianoforte strimpellati così, no, era un regolare corso, e ne sono usciti anche ragazzi che poi hanno avuto una loro collocazione nel mondo musicale, anche se non sono alla ribalta della cronaca,
1: certo.
0: Tuttavia alcuni sono riusciti molto molto bene, hanno fatto concerti, hanno collaborato per la incisione di 33 giri di cantanti famosi, tipo Lucio Dalla ed altri,
1: certo.
0: E quindi insomma è un istituto, e poi sono moltissimi laureati, cosa che purtroppo accade con molto una percentuale molto più bassa oggi rispetto a ieri, e non so la ragione. Io una mia idea ce l'avrei,
1: allora,
0: siete curiosi di sapere qual è la mia idea sul fatto per cui molti ragazzi si laureano molti, molto meno ragazzi rispetto al periodo in cui io ero al Sant'Alessio,
1: certo.
0: La mia idea è semplice, forse anche troppo, ed è dibattuta attualmente, perché c'è comunque una nell'ambito della Unione di Casa Madre, Mamma Unione
1: Italiana Ciechi,
0: sì,
1: Ipovedenti,
0: come viene chiamata, sì, c'è comunque un dibattito in corso. Diciamo, per essere veri, che l'Unione è schierata totalmente, la dirigenza dell'Unione è schierata totalmente dalla parte dell'inclusione scolastica.
1: Beh, insomma, teoricamente un po' tutti siamo schierati.
0: Sì, teoricamente sì, però c'è comunque anche una grossa parte delle persone che comunque hanno avuto, come si dice, la possibilità di, sono stati in istituto e ne sono usciti diplomati o laureati e adeguatamente collocati al lavoro, che molti di questi invece propendono per l'istituto. Adesso l'inserimento scolastico, io ho sempre detto che è eccezionale, va bene, va benissimo, a condizione che il ragazzo o la ragazza che sia abbia una famiglia
1: abbastanza sveglia, diciamo.
0: Sì, abbia una famiglia capace di poterlo sostenere nel periodo post scuola. Perché se dietro ha una famiglia con un livello culturale o comunque con un impegno lavorativo che non permette loro di poterli assistere, questo ragazzo è
1: viene
0: in
1: lasciato.
0: Balia della soltanto della scuola e di un insegnante di sostegno, che tutto si può definire meno che di sostegno, perché moltissimi di questi insegnanti di sostegno riqualificati con dei corsetti da poco tempo,
1: sì,
0: sono ex bidelli riciclati, ex tecnici di laboratorio riciclati, eccetera, che l'ordinamento pretende che di punto in bianco siano competenti nell'assistenza a persone con patologie disabilitanti delle più
1: svariate genere.
0: Sì, ecco, allora voi capite bene che insomma un non vedente ha bisogno di un insegnante di sostegno che conosca molto bene il Braille, che sappia come accompagnarlo e che sappia come parlare. Un paraplegico ha bisogno di un altro che magari gli cambia il pannolone, magari sono tutte patologie che hanno una loro tipologia di assistenza non comunabile non è possibile pensare. E poi l'insegnante di sostegno non è che si deve limitare soltanto ad accompagnarlo al bagno, ha ben altri compiti, insomma, ecco, allora. E questo lo facciamo fare noi? E poi quando manca l'insegnante di sostegno, come spesso e volentieri accade,
1: chi c'è?
0: Chi assiste? Nessuno. Quindi, nessuno, assolutamente nessuno. Perciò,
1: ma questo secondo me vale un po' per tutte le disabilità, perché comunque
0: per tutte le disabilità, certamente,
1: che non sia solo il disabile visivo.
0: Allora, sì, però per il non vedente in particolar modo è insomma un po' particolare. Vabbè, ma diciamo che io mi sentirei di spezzare una lancia a favore degli istituti, partendo dal presupposto che comunque all'interno degli istituti vi era un ambiente di alta professionalità. Tutti, avendo una monodisabilità, bene, erano specializzati e concentrati su quel tipo di assistenza. Sapevano benissimo come comportarsi, come parlare. Io parlo per esperienza vissuta, perché le persone che stavano a Sant'Alessio, gli assistenti che c'erano, è vero che non erano formati come si intende oggi, ma per la maggior parte dei casi erano studenti in medicina.
1: Sì,
0: insomma, ragazzi, non erano personale
1: prese così casuali,
0: appartenenti a categorie soppresse nell'ambito della scuola e riciclato come per fargli fare l'assistente di sostegno. Erano comunque persone abbastanza esperte. Io parlo del Sant'Alessio, gli altri non ne ho una,
1: certo,
0: però
1: non...
0: ti dirò di più: alcuni di questi assistenti facevano l'università insieme ai nostri compagni di istituto, andavano all'università insieme e tornavano insieme.
1: Perfetto.
0: E adesso tutto questo non c'è.
1: Non succede, Paolo.
0: Solo per l'inserimento scolastico, però sono anche per l'istituto, nel senso che laddove l'inserimento scolastico può pienamente essere fatto, ben venga. Laddove il ragazzo deve essere promosso per motivi di pietà,
1: ecco cosa che
0: come
1: succede,
0: spesso accade, come spesso, troppo spesso accade, no, preferisco l'istituto, anche perché il ragazzo, lontano da tutte quelle inutili attenzioni familiari che spesso gli limitano l'autonomia, gliela stroncano proprio sul nascere, lì potrebbe trovare, in istituto potrebbe trovare tutti i modi per potersi esprimere, per poter diventare autonomo nel movimento, nel pensiero, in tutte le sue cose. Non ci sarà la mamma che lo imbocca, non ci sarà il fratello o la sorella che ostinatamente lo vogliono accompagnare perché altrimenti va sotto la macchina. Voglio dire, lì diventerà un ragazzo molto, ma molto più maturo.
1: Molto sveglio. Io devo dire la verità, proprio di recente, non faccio nomi perché comunque non è lecito, però ho trovato una ragazza di 27-28. Sì, Paolo, ho trovato una ragazza di 27-28 anni, con tanto di diploma, con tanto di lavoro, però che non si sapeva muovere nella struttura dove sta lavorando, nemmeno per andare a prendere il caffè alle macchinette.
0: In proposito, vi racconto un episodio che ho vissuto ho avuto proprio come esperienza diretta. Io negli anni 78, 77 adesso, insegnavo centralino al Sant'Alessio.
1: Ecco.
0: e tra gli alunni vi era una ragazza, non faccio il cognome perché certo, una bellissima ragazza che si chiamava Fiorella. Questa ragazza di circa 20 anni perse la vista inspiegabilmente, non si sa perché, non conosco la causa. Ad ogni buon conto, ne rimase talmente traumatizzata che non voleva più uscire di casa, non c'è. In sostanza, gli amici, perché aveva un giro di amicizia molto, sono riusciti a convincerla a portarla via fuori, a portarla a spasso fuori, eccetera, eccetera, fino a quando. Non so come, ma comunque arrivò al corso di centralino. Questa ragazza non riusciva a fare un passo e i genitori erano iperprotettivi,
1: sì.
0: Mentre invece lasciata lì al Sant'Alessio,
1: sì,
0: lei in qualche modo
1: iniziò un po'
0: piano piano la sua autonomia.
1: Che il tempo è finito, Paolo, buona giornata, ciao Paolo.
2: Abbiamo archiviato il Ferragosto, martedì 18 agosto 2026, Disabili International, Simone Papini, il gallo di Simone accaldato, un gallo veramente squagliato. Amici, buongiorno, rigorosamente in onda, grazie veramente a Giuseppe per la linea, tra le 5 e le 5 e mezza ci sono io, va bene? Ok, minuto più, minuto meno, mezz'ora più, mezz'ora meno, no, mezz'ora no. Amici, com'è andato il Ferragosto? Me lo raccontate, mi raccomando, È vero che a quest'ora ci si sveglia, si sta bene, molti di voi si svegliano magari anche per andare a fare un po' di jogging, un po' di attività sportiva, anche perché con queste forate di caldo vi ci voglio a fare attività sportiva a metà del giorno. Oh! Tanti argomenti di cui parlare anche oggi, e parleremo anche dell'educazione in spiaggia. Avete mai trovato dei rompini e maleducati in spiaggia? A me sì, a me è capitato. Tra poco ne parliamo, ma parleremo anche del gatto nero. Sì, sì, anche di lui, perché è vero che porta sfiga, ma neanche per sta beata cippa lippa. Vai che si inizia, dai! Worldwide stepping

Oggi è la giornata mondiale della valorizzazione del gatto nero. Anche perché sul gatto nero ci sono un sacco di leggende. Se ti regalano il gatto nero è qualcuno che vuole portarsi sfortuna. Quanti di voi si fermano? Se potete, ovviamente, se siete superstiziosi, se vi attraversa la strada il gatto nero, oddio che succederà. Ecco, se però il gatto nero è di tua proprietà, porta bene, porta male, porta bene, un po' come il 17. Ecco, per intenderci. Quindi la giornata mondiale di oggi è stata istituita nel 2011. L'iniziativa dell'americano Harry Warren ha due obiettivi: combattere la superstizione che appunto è associata al gatto nero e favorire l'adozione del gatto nero, che nei rifugi vengono adottati meno frequentemente rispetto agli altri gatti. Quindi la principale ricorrenza di questo gatto è, insomma, dai, ma il gatto nero poverino, ma perché? Perché? Alla fine è solo una questione di credenze popolari, o poi se lui è nato nero che deve fare? Dai, mi raccomando, siete superstiziosi, la giornata mondiale di oggi, del 17 agosto, serve proprio per questo, sensibilizzare e anche in un certo qual modo dare la possibilità al gatto nero di avere le stesse opportunità. La giornata mondiale del gatto però sono due, l'abbiamo celebrata lo scorso 8 agosto e la celebreremo la prossima giornata il 17 febbraio del prossimo anno. Il 17 novembre è la giornata del gatto nero Italia, anch'essa dedicata a sfatare questo mito comunque, ecco così, tanto per dire. Amici radioascoltatori, oh vedi quanto c'hanno il gatto nero Simone, mi hanno regalato il gatto nero ma ha portato comunque fortuna. Perché alla fine è un po' come martedì 17, martedì 13, venerdì 17 e 13, cioè ma se le cose devono andare bene vanno bene comunque. Dai, abbiate pazienza. Amici radioascoltatori, cambiamo completamente argomento e parliamo delle 8 regole del bon ton della spiaggia. Quanti di voi amano andare al mare, amano andare in spiaggia, ma poi ti trovi con il maleducato di turno? Ecco, dobbiamo cercare di rispettare queste regole, cioè ad esempio di rispettare la privacy del vicino di ombrellone, evitare di posizionare l'ombrellone e il ridosso del vicino, spazio di correre. Vengono prima di tutto, quindi non trattamenti estetici, ma misure decorose. Parliamo delle coppie che non possono staccarsi, non parliamo di coppie gay, etero e quant'altro. Coppie in generale, le fusioni, ma anche meno. Dai, e poi dobbiamo cercare appunto di rispettare la privacy e la cosiddetta, il cosiddetto spazio personale, vale anche nelle spiagge. Tenere basso il volume, cioè ad esempio le suonerie del cellulare o magari silenziarlo, le chiamate vocali a bassa voce, viva voce, musica e video vocali vanno ascoltate esclusivamente con le cuffie, secondo questa ricerca. Per richiamare i bambini è meglio alzarsi invece di iniziare a gridare dalla spiaggia. Dai, vieni qua Antonello, dai, forza anche, che ne so, ti bagni troppo, è troppo che stai nel mare al mollo. Guardate che non vi sente vostro figlio, perché nel frattempo ci sono altri bambini che stanno giocando come lui. Quindi ecco, cerchiamo un attimino, no, di darci una regolata. Non fumare a ridosso di altre persone, cioè anche all'aperto il fumo viaggia e può disturbare chi sta accanto a voi, soprattutto bambini e donne incinte. La buona norma qual è? Allontanarsi per fumare e non sottomettere mai, mai ovviamente, i mozziconi sulla sabbia. Devo dire che a me è capitato di sotterrarceli alcuni. Mea culpa, mea massima culpa. Ci sono altre regole però per vivere meglio in spiaggia. Tra poco continuiamo a parlarne.

Stiamo parlando della bellezza di vivere in spiaggia, ma come in ogni luogo ci vuole quell'educazione che non ne fai mai male. Simone, mi fanno veramente nervoso le persone che hanno un tono di voce talmente alto che sembra che ti rimbombino in testa. C'è qualcuno che scrive: Simone, soprattutto il sud questo. Allora, secondo me non è proprio così però, Luca, non voglio per carità sfatare o comunque sia lanciare una lancia nei confronti di nessuno e quindi difendere nessuno. Ovviamente c'è l'educazione, assolutamente sì, cioè se sei educato non ti metti a gridare in mezzo alla spiaggia. Ecco, Simone, vogliamo parlare, ciao sono Federica, di quelli che si portano tutta la cucina in spiaggia? Eh sì, è vero, c'è Franco che scrive: Simone, ho notato però che al sud sono molto più calorosi, si sta benissimo nelle nostre zone liguri, siamo tutti un po' così, anche in Toscana. Ciao da Riva dei Tarquini, ciao Simone dalle Marche, grazie veramente di cuore, cercare di fare un po' di educazione civica mentre si sta in spiaggia non farebbe mai male, ma proprio nella vita in generale, assolutamente sì. Andiamo avanti con le prossime regole, non lasciare i rifiuti, questo mi sembra l'ABC non soltanto nelle spiagge ma proprio in generale anche nei parchi piuttosto che nei giardini pubblici. Cioè portare sempre con sé un sacchettino e raccogliere qualsiasi carta, bottiglia, carte, cibo e lasciare la spiaggia pulita come l'abbiamo trovata, anche se purtroppo spesso e volentieri a livello proprio comportamentale quando arrivi nelle spiagge sembra una pattumiera. Ecco, quindi facciamoci attenzione. Fare attenzione anche alla sabbia, quindi prima di scuotere il nostro telo mare verificare la direzione del vento e la presenza dei vicini, camminare con attenzione per evitare appunto che le ciabatte sollevino sabbia sui bagnanti stessi. Giocare senza disturbare, questo non vale soltanto per i bambini ma anche per gli adulti, attenzione bene, perché la partita a pallone è sicuramente, quei racchettoni vanno fatti negli spazi dedicati o in aree riservate, i genitori devono sorvegliare i bambini e quindi ricoprire le buche scavate nella sabbia appunto prima di andarsene. Ci sono altre regole, ragazzi miei, ciao Simone. Grazie veramente di cuore, sono un bagnino e qui se ne vedono di tutti i colori. Ciao da Pontedera, ciao Simone, un saluto, un abbraccio anche dall'isola d'Elba. Simone, per favore, fai queste regole, fai un vadevegum a ripetere tutte le mattine. Sono Franco e sono titolare di uno stabilimento balneare. Ma dovrebbe veramente, secondo me, ragazzi, però attenzione, questo è il mio punto di vista. Secondo me certe cose dovrebbero essere proprio all'ABC però del comportamento degli altri. Cioè non dovrebbe neanche esistere, no? Voglio dire, questo modo di cercare di andare, di non fare confusione, cercare di comportarsi nel migliore dei modi, anche perché il mondo sia a casa nostra. Però non penso che, voglio dire, a casa nostra non lasciamo, anzi, tutt'altro. Non lasciamo, che ne so, mozzicone di sigarette, non lasciamo tutto sporco per terra. O comunque sia lasciamo tutto in aria prima di andarsene, perché prima di andarsene magari di andare fuori, prima di andare in ufficio, quanti di voi hanno testimoniato spesso e volentieri qualcuno che riesce anche a pulire la casa, qualcuno prima di andare a lavorare si rifà il

0: letto. È la stessa cosa, eh. Cioè, nell'ambiente pubblico, io voglio dire, scusatemi, però mi sembra abbastanza, così, abbastanza assurdo anche in un certo qual modo, no? Rinvangare e cercare di precisare determinati punti. Sì, amici miei, ci sono altri punti per riuscire a vivere al meglio la nostra vacanza oppure la giornata al mare, in spiaggia, fa pochissimo.
1: Senti, compagni!

0: Bla bla, è tutto fumo e niente arrosto. Vi saluto.
1: Le giornate in spiaggia sono belle, proprio come quelle dei parchi, però quando insomma diventiamo maleducati sicuramente la figura non ce la facciamo bene, anche nei confronti dell'ambiente. Siamo arrivati alle ultime due regole per vivere al meglio la nostra gita fuori porta, che vale anche per la gita fuori porta, ma anche per vivere ovviamente la nostra giornata al mare. Tenere sotto controllo gli animali. Nella spiaggia in cui siamo ammessi ovviamente i cani devono essere custoditi e responsabilmente, tenuti all'ombra, ben idratati e protetti dalle ore più calde. I bisogni vanno sempre raccolti e siamo al solito discorso. Questo anche quando vai a fare la passeggiata in città piuttosto che al parco. Cioè non è che puoi fare proprio come ti pare. Ecco, poi l'ultimo di questi è usare con rispetto docce e servizi. Io sono di quelli che amo molto il campeggio, perché sì, mi piace il campeggio, però meglio andare in un bungalow dove i bagni e le docce sono ognuno per conto suo. Scusatemi, però io sono un po' comodino. Ecco, a me piace il concetto del campeggio. Assolutamente ragazzi, è una figata, perché poi magari conosci persone, ti fai due chiacchiere e magari anche, che ne so, prima di andare a dormire purtroppo chi è tabagista come il sottoscritto ti fumi una sigaretta, ti fai delle chiacchiere, perché comunque il campeggio è un po' un paesone. Ecco, è bella ritrovare questa, però in realtà i bagni, cioè secondo me veramente ognuno nel suo è il bagno. Comunque le docce al mare, che sono comuni, non sono un bagno privato, ecco, e vanno usate in modo rapido senza sprecare acqua, salvo ovviamente diverse indicazioni. E è vietato usare shampoo e bagno schiuma, poiché appunto gli scarmi spesso finiscono direttamente in mare, quindi meglio evitare ciò. Ciao Giuseppe, ciao, tu che fai quando vai al mare? Anche tu educato, mi raccomando.

Facciamo un salto in Vanity Fair e parliamo dell'amicizia e le relazioni sociali che hanno sulla nostra longevità un impatto veramente fondamentale e come troppo spesso invece tendiamo a considerare secondo rispetto ad altri aspetti, come ad esempio la carriera, la salute fisica in senso stretto e le relazioni romantiche. L'amicizia è fondamentale. La scorsa settimana è stata la giornata mondiale dell'amicizia, se vi ricordate, ma quali sono i benefici a livello biologico della nostra amicizia? Meno stress, salute migliorata e studi neuroscientifici medici dimostrano che avere legami di amicizia salda saldi autentici ovviamente influenzano direttamente sui nostri parenti a livello anche biologico. La presenza di amici, quelli veri, quelli intimi, perché lo sappiamo perfettamente, ci sono i conoscenti, poi ci sono gli amici, quelli veri, ecco, gli amici, quelli intimi, riduce il livello di ormone dello stress, il cortisolo, migliorando la gestione dell'ansia. Ma anche le persone con una rete sociale solida tendono ad avere risposte immunitarie migliori e un rischio ridotto di infiammazioni croniche. La solitudine, al contrario, prolungata, e l'isolamento aumentano significativamente il rischio di malattie cardiovascolari e a livello anche di ictus. È bello quindi avere degli amici. Ovviamente trovare gli amici non è semplice, perché l'abbiamo detto un sacco di volte anche appunto nella giornata mondiale dell'amicizia, l'amicizia è talmente importante che se ti tradisce il tuo migliore amico, magari perché ci sei cresciuto insieme o magari perché è semplicemente rompino, ti fa veramente male, perché l'amicizia l'amico te lo sceglie, il parente invece te lo becchi così com'è. Ecco, allora il paragone con i fattori di rischio tradizionali, perché uno dei dati più veramente eclatanti della ricerca scientifica, signori e signori, parlando dell'amicizia, evidenziano che la mancanza di relazioni sociali ha un impatto sulla mortalità e quindi sulle cifre di 15 sigarette al giorno. Avere problemi legati all'alcolismo, superare in gran lunga l'obiettivo e quindi l'impatto di fattori come ad esempio l'inattività fisica. Lo studio, quindi, che cosa rappresenta? Una delle ricerche più lunghe mai condotte sulla salute e sulla felicità umana. Durata 80 anni, è giunta ad una conclusione veramente inequivocabile. La quotidianità e quindi delle nostre relazioni sociali è il fattore numero uno che appunto predilige quanto è lungo, quanto è felicemente vivono, soprattutto la ricchezza, però non quella ovviamente dei soldi, ma quella delle relazioni. Nonostante appunto sia importante, l'amicizia viene spesso messa al secondo posto prima di altri motivi. La società tende a dare la priorità a che cosa? Alla famiglia, che ci sta ovviamente, alla famiglia di origine, al partner romantico e ai figli, relegando quindi gli amici ad una categoria opzionale o a uno svago nel tempo libero. Però c'è da ricordare che appunto se non sia mai, però insomma la relazione non va a buon fine o comunque termina, insomma si può rimanere da soli, quindi cercare di coltivare le amicizie. A differenza del matrimonio o dei contenuti lavorativi, le amicizie non hanno tutele legali o riti formali di passaggio, rendendo più facile lasciare evitare per mancanza di tempo. Non ci ho avuto tempo, è da un po' che non ti fai sentire, non ho avuto tempo. Questo è un dato di fatto, è un po' questa la caratteristica, questo secondo me anche molto con le conoscenze. Con l'avanzare dell'età, tra la loro ovviamente gli impegni personali e il tempo dedicato a coltivare nuove e vecchie amicizie, quelle diminuisce ovviamente drasticamente, portando a quelle che molti aspetti definiscono un'epidemia, l'epidemia globale della solitudine. Quindi bisogna cercare di vivere nel migliore dei modi la nostra vita e, perché no, avere una rete sociale per vivere magari anche più a lungo. Questo è quello che ci ha insegnato la ricerca. Nei luoghi pubblici e nelle spiagge dobbiamo sempre essere educati. Amici di Giuseppe, Disabili International Network, come ogni mattina vi teniamo compagnia, Giuseppe, dal lunedì al venerdì, con me tutti i martedì e giovedì. E con me ci risentiamo ovviamente giovedì mattina. Buon martedì ancora a tutti, è arrivato il momento di salutarci, grazie Giuseppe per la linea, come ci sentiamo? Il 20, giusto? Sì, dopo domani è il 20, oggi è il 18.

Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio, quest'oggi sabato 15 agosto 2026. Intanto auguriamo a tutti voi buon Ferragosto e buon relax. Ma quest'oggi Danto Radio vi terrà compagnia con le uscite, ricordandovi che questa puntata, la prossima settimana, la potete riascoltare precisamente sabato 22 agosto 2026. Vi ricordo che questa puntata la potete ascoltare anche sul programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dopo le 5 in poi. Ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto e viene trasmesso anche qui su Danto Radio da lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino fino alle 7. Saluto tutte le sue radio che si connettono, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici, naturalmente anche tutti voi. Quest'oggi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, non vado a leggere le vostre preferenze, ma vi saluto con affetto. Saluto sia Iole che Donatella, che comunque hanno espresso le loro preferenze. Quest'oggi andiamo direttamente a scoprire quale sarà il disco promo della settimana, che poi potrete riascoltare la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle ore 8, 14 e 20. Il disco della settimana che abbiamo scelto quest'oggi è quello di Rob Secci, Il Cammino. Il tema principale è la rinascita. Percorso interiore, forza silenziosa. Il brano racconta il momento in cui una persona decide di mettersi in cammino, non per arrivare da qualche parte, ma per ritrovare se stessi. Ogni passo è una ferita che guarisce, un ricordo che si scioglie, una verità che si rivela. E allora, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ascoltatevi questo brano. Buon ascolto.

Ecco a voi il nostro viaggio musicale con Promo. Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, oltre a farvi ascoltare qualche novità di questo periodo che sono uscite, ma siccome gli artisti in questo periodo sono in vacanza, quindi sono a riposo, è giusto che sia così, vi faremo ascoltare anche dei brani che qui sono stati proposti su Danto Radio nella programmazione di Promo. E allora iniziamo subito con il primo brano che abbiamo proposto qualche tempo fa, e parliamo di Alberto Conti, Mantra. Il tema: meditazione, centratura, equilibrio. Un brano che invita a respirare, a ripetere dentro di sé una parola che diventa cura. Il mantra è la casa interiore: emozione, calma, vibrazione, spiritualità. E allora ascoltatevi questo brano.

ancora vi parliamo di Angelo Mazzei di Poggio. Ho capito che era amore. Il tema rivelazione, sentimento che si manifesta. Il momento esatto in cui capisci che ciò che provi non è più un dubbio, ma amore. Una presa di coscienza dolce e potente. Emozione, tenerezza, verità emotiva.

quartiere Coffee dove scende il sole. Il tema principale in questo brano si riscontra il viaggio, orizzonte e libertà. Un brano che racconta il bisogno di andare dove il sole scende, dove la vita sembra più semplice e più vera. Emozione, leggerezza, vibrazione e

Roberta Modigliani, Sotto la pelle d'estate. Il tema principale, sensualità, ricordi, estate che resta. Il brano, l'estate che non finisce, che rimane sotto la pelle, come un profumo, come una promessa. Emozione, nostalgia, calda dolcezza,

0: Sotto la pelle rimani.
1: Michele, amici ascoltatori e ascoltatrici, vi ricordo che siete all'ascolto con Promo, novità discografiche della settimana, anche quest'oggi 15 agosto 2026, anche se è Ferragosto, noi vi teniamo compagnia con le novità discografiche della settimana. Ma naturalmente, oltre a farvi ascoltare le novità discografiche della settimana, perché in questo periodo gli artisti sono a riposo, sono in ferie, è giusto che sia così, alterniamo, quindi oltre alle uscite in questo periodo, quindi scegliamo qualche uscita che è uscita appunto in questa settimana, andiamo a ricordare dei brani che abbiamo messo all'interno del programma Promo nei mesi scorsi, quindi se vi ricordate è sempre bello ricordarli e riascoltarli qui su Danto Radio. Per interagire con me, fare le vostre preferenze oppure perché no scegliere anche il disco promo, potete farlo scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che questa puntata, oltre ad ascoltarla nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi, lo potete fare anche il sabato 22 agosto 2026 alle ore 17 ci sarà la replica. Per quanto mi riguarda, allora possiamo proseguire e parlarvi di Y40 Baila. Il tema movimento, festa, libertà. Un invito a ballare senza pensieri, a lasciare che il corpo parli più delle parole. Emozione, energia, colore.

0: Danto Radio, dove la musica prende vita.
1: Ora vi parliamo di Gypsy Fiorucci, Dea Madre Terra. Alchimica, mantra. Il tema spiritualità, natura e radici. È un canto dedicato alla Madre Terra, alla sua forza creatrice e alla connessione tra corpo e universo. Emozioni, sacralità, profondità,

0: Ora vi parliamo di Graziella Saverino, l'amore che disarma. Vulnerabilità resa emotiva. Verità. L'amore che non combatte, che non ferisce ma disarma, che toglie le difese e lascia entrare la luce. Emozione, delicatezza e intensità.
1: Un caffè, colazione con Alexa, musica che sale, il profumo di te. Capirsi senza troppe sillabe.

Ora vi parliamo di Roberto Lucini, Troppo, troppo. Il tema, deciso, desiderio, vita e vissuta al massimo. In questo brano il significato è tutto è troppo, troppo forte, troppo veloce, troppo vero. È un brano che racconta l'esagerazione come forma di autenticità, emozione, adrenalina, impeto.

È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera,

0: dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93,4, 95,3, Praia, Radio Empire, 94,9, 107, Radio R, 89,100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94,300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89,9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104,7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87,7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101,800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Ora vi parliamo di Coco, dove sei? Il tema è assenza, ricerca e mancanza. Il significato del brano è una domanda che non trova risposta. Dove sei quando ho bisogno di te? Un brano che vive nel vuoto tra due persone. Emozioni, malinconia, sospensione, eccetera, eccetera.

Alessandra Forti, figate il filler. Il tema ironia, estetica, verità, sociale. Una critica leggera, pungente all'ossessione per l'apparenza. Quando il filler cade resta la persona. Emozione, sorriso, provocazione.

prima di terminare, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, quest'oggi 15 agosto 2026 promo augura a tutti voi un sereno buon Ferragosto, trascorridelo in relax e perché no, se avete la possibilità ascoltate Danto Radio, perché Danto Radio vi regala tante belle emozioni. Vi ricordo che questa puntata, chi volesse riascoltarla, la può fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino, ricordandovi che il suo programma viene trasmesso qui su Danto Radio tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 del mattino fino alle 7. Saluto tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici, tutte le radio che si connettono e saluto anche Disabili International Radio, naturalmente, oltre a salutare anche Giuseppe e inviargli un grande abbraccio. Saluto Antonello in regia e tutti coloro che mi ascoltano. Chi volesse esprimere le proprie preferenze, il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, lo potete fare scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che questa puntata, oltre ad ascoltarla nel programma di Giuseppe Cesena, lo potete fare anche sabato 22 agosto 2026 alle ore 17 qui su Danto Radio. Prima di terminare e salutarvi, vogliamo parlarvi di Manuele De Iaco. Stai lontano da me. Il tema principale è confine autodifesa, liberazione. Il brano che mette distanza da ciò che fa male è un fuga, protezione, emozione, forza, chiarezza. E allora ciao e alla prossima!

Grazie Daniela, anche oggi abbiamo visto quelli che erano i successi del momento e adesso andiamo al, intanto che l'orologio dice farfuglio qualcosa che non ho capito, andiamo ad ascoltare un brano degli anni 60-70 e anche un uomo di Mina, eccolo qui per voi, anche un uomo Mina.

E dopamina con anche un uomo ce l'abbiamo veramente adesso, è scomparso da poco, non tantissimo, e è una persona che insomma ha avuto il peso di qualcuno e ha detto in questo suo brano Averti addosso, quindi è Gino Paoli in Averti addosso.

Averti addosso sulle spalle, con il caldo, con il freddo, con l'amore, con il vento. Quando sei giovani, quando sei vecchi, quando sei bambini. E quando si cresce poi il papà alla figlia dice «Bada bambina!» E lo dice anche Little Tony «Bada bambina!»

Eccoci, eccoci, siamo alla fine ormai. Dopo questo brano arriveranno i saluti e adesso vi dico il titolo del brano che ascolterete. Ha a che fare con le bandiere. Bandiera di che colore poteva essere negli anni 60 la bandiera, se non quella gialla della discoteca? Quindi bandiera gialla.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

È martedì 18 agosto 2026. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena. La luna è crescente e il proverbio del giorno, a chi batte forte si aprono le porte, ricorda che per raggiungere i risultati sperati bisogna essere determinati e perseveranti. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1227 a Yunchuan, in Cina, moriva Genghis Khan, il condottiero fondatore della Mongolia che aveva formato il più grande impero al mondo. Nel 1418 l'Opera del Duomo di Firenze indiceva il concorso per costruire la cupola crociera di Santa Maria del Fiore. L'incarico sarebbe andato a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1769 a Brescia un fulmine colpiva la torre di San Nazaro, dove si trovavano 780 quintali di polvere da sparo. L'esplosione si propagò per oltre un chilometro con moltissime vittime. Nel 1893 la regina Margherita inaugurava il rifugio di Punta Gnifetti sul Monte Rosa a 4.554 metri di altitudine, conquistando il primato del più alto in Europa che conserva tutt'oggi. E 100 anni fa, nel 1926, l'Italia rivalutava la moneta nazionale con l'obiettivo di raggiungere il cambio con la sterlina britannica a 90 lire, dato che negli ultimi giorni era arrivato a 153 lire. Nel 1973, di fronte a Porto Venere, il subacqueo Enzo Maiorca fissava a 80 metri il nuovo primato mondiale di profondità in apnea. Nel 1994 debuttava in borsa il nuovo titolo di Telecom Italia, nata il 27 luglio. A fine seduta registrava un incremento dell'1,88%. Nel 2000 l'Italia approvava la legge 248 sul diritto d'autore con maggiore attenzione verso i programmi per computer, inasprendo le pene per le contraffazioni. Nel 2001 la Bayer ammetteva la responsabilità del suo farmaco anticolesterolo Lipobay nella morte di 52 persone. E nel 2011 il prezzo dell'oro toccava i 1826 dollari l'oncia, massimo storico dell'epoca, ma che nei mesi scorsi ha ampiamente superato i 3800 dollari. Nascevano il 18 agosto, nel 1912 la scrittrice Elsa Morante, nel 1943 il calciatore pallone d'oro Gianni Rivera e nel 1947 l'economista Giulio Tremonti. Sono nati oggi anche gli attori Sergio Castellitto nel 1953, Dino Abrescia nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Geppi Cucciari nel 1973, il cantante Daniele Silvestri nel 1968, l'attrice e conduttrice TV Elena Santarelli nel 1981, la giornalista Beatrice Borromeo nel 1985 e il conduttore televisivo Gianluca Gazzoli, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 18 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 100 dei quali sono stati intercettati e distrutti. La Russia ha avvertito la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Tania Terrin, impiegata 39enne, è stata uccisa la sera di Ferragosto nel suo appartamento di Camponogara in provincia di Venezia. A soffocarla sarebbe stato l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che dopo il delitto è tornato nella propria abitazione a Dolo e si è impiccato. Keber era già noto alle forze dell'ordine. Ad aprile aveva aggredito la compagna e la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle quattro opere di Antonello da Messina messe a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Correnti fresche e potenti che con apice giovedì potranno portare una rinfrescata in molte regioni italiane. Oggi allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Calcio: avanzano i sedicesimi di Coppa Italia, Sassuolo e Pisa. I neroverdi superano agilmente il Cesena 3-0 e raggiungono il Frosinone al prossimo turno. Il Pisa elimina l'Empoli ai rigori. Ad attendere la squadra di bianco c'è un altro derby contro la Fiorentina. Ed è tutto, a più tardi.

Poi, insieme al cane mio, un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi, di una chitarra vecchia mi innamorai. La portavo sempre a letto e stavo

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

0: Buongiorno dalla redazione. Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca tra la tarda serata di ieri e le prime luci del mattino. Circa 620 velivoli esplosivi lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati dalle difese aeree. Sul piano diplomatico, l'offensiva si intreccia con nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev. Donald Trump alza i toni nel giorno in cui scade la tregua con Teheran e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, il leader turco ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Intanto a Hormuz una nave in attraversamento è stata colpita da un proiettile, il bilancio è di una vittima. L'attentato a Ranucci è pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, lo ha detto il difensore di Walter Lavitola dopo il colloquio avuto a Rebibbia col suo assistito. Il legale ha aggiunto che Lavitola la prossima settimana renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle quattro opere di Antonello da Messina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe usato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Calcio, si completa il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia col Palermo che domina al Barbera ed elimina Lecce con un netto 2-0. Avanzano anche Cremonese, Sassuolo e Pisa. È tutto, a più tardi.
1: Attenzione al binario 4, treno in transito, allontanarsi dal binario 4, treno in transito, attenzione al binario 4, treno in transito, allontanarsi dal...

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Nuovo anno, nuovo giro di giostre e benvenuti nella prima puntata del 2026 del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Un saluto puntualissimo dal vostro Paolo Tocco e apro, come dicevo, questo nuovo anno con la seconda puntata monografica di questa stagione. Dopo Francesco De Gregori faccio un salto dentro le radici più libere della canzone d'autore italiana, indipendente, ma indipendente veramente questa volta, per quanto lui come artista di lunghissimo corso ha avuto e continua ad avere piedi dentro anche circuiti grandemente illuminati, torna in scena Umberto Maria Giardini. A lui e al suo nuovissimo disco dal titolo Olimpo Diverso dedico questa nuova puntata, e sempre un magico ritrovo di pensiero libero, soprattutto critico, intelligente e densamente culturale, insomma un suono che per alcuni tratti forse strizza anche l'occhio a sue personalissime trasformazioni. Mettetevi comodi, l'intervista che segue la ritroveremo ovviamente in forma integrale sulle pagine di Raro Più del mese di questo mese di gennaio. A Trans Europe Express l'onore, il piacere di ritrovarmi con Umberto Maria Giardini. Ciao Umberto.
3: Ciao.
1: Ciao, che bello, che grandissimo piacere. Innanzitutto come stai?
3: Molto bene.
1: Dai,
3: molto bene, grazie. Periodo abbastanza sereno.
1: Che bello. Senti, noi come ti dicevo fuori onda ci siamo trovati tempo fa anche qui su questo canale per parlare di mondo antimondo, e oggi il nuovo disco Olimpo Diverso, mi piace assai questo titolo, poi ne parleremo, e ti do una mia chiave di lettura, mi dirai che ne pensi. Cosa riflette per me questo disco? Non ti soffermi troppo e in modo severo sulla critica, quanto più poeticamente, forse sulla presa di consapevolezza. Fotografi, senza fare sconti certamente, ma fotografi, non giudichi. Non so, questo arriva a me.
3: Beh, diciamo che ogni disco, ma nella fattispecie ogni rappresentazione dell'arte deve essere sempre tradotta da chi la guarda, da chi l'ascolta, da chi la tocca, da chi la vive. E quindi le percezioni a volte sono esattamente quelle, e molteplici, quindi quelle che vengono percepite, e non sempre si deve necessariamente intercettare quello che l'autore voleva fare, e comunque non è detto neanche che ci sia una volontà di farlo. Ecco, io devo essere sincero, io quando scrivo, soprattutto negli ultimi anni, quindi in una forma come dire più legata alla mia personale maturità, non lancio, non sono un portatore, forse non lo sono mai stato, di messaggi, bensì mi concentro solo ed esclusivamente nella qualità del lavoro. Ecco,
1: certo.
3: Motivazione per cui quello che poi ne scaturisce, e ripeto il concetto, deve volutamente essere tradotto da ognuno di noi come meglio sente.
1: Certo.
3: In realtà la chiave di lettura è anche nello sfaccettamento dei significati.
1: Anche questa copertina mi colpisce molto. Ad un certo punto nel disco dici vorrei un altro altrove, ma in fondo mi piace anche qui. Come a dire,
3: sì,
1: c'è un io, ma ce n'è anche un altro da me diverso, mi va bene.
3: Ma sì, beh, il disco è anche, come spesso mi capita, abbastanza autobiografico.
1: Sì.
3: E quindi, ripeto, non lanciando i messaggi, semplicemente racconto alla fine quello che mi piace con quella frase, ad esempio, se vogliamo proprio puntare il dito su quella frase, rappresenta quello che sono in realtà io, che sto bene un po' dappertutto, dove mi si mette.
1: Ho
3: un grande spirito di adattamento, quindi ognuno di noi è abituato oramai a lamentarsi di tutto e di tutti, perché è la caratteristica tipica della nostra epoca.

0: le varie versioni che hai di te si comunicano, oppure secondo te viviamo anche in un tempo in cui le nostre tante facce non comunicano?
1: Beh, dici, con una certa forma di certezza posso tranquillamente, serenamente dichiarare che in primis ed è evidente ogni minuto, ogni giorno, in ogni istante della nostra vita, che l'incomunicabilità ormai è diventata la modalità, diciamo, la caratteristica, come denominato un comune della nostra vita sociale. Quindi io non credo di essere mai stato un grande comunicatore, nonostante di mestiere scrivo testi applicati alla musica, d'accordo?
0: Sì.
1: Però credo anche, anzi sono, ripeto, fortemente convinto che l'incomunicabilità tra le persone sia uno dei, se non altro, uno dei peggiori mali che viviamo nella nostra epoca attuale.
0: Sai perché lo dicevo? E qua mi avventuro a dirti, a farti un complimento che sulle prime può sembrare invece il contrario, non lo è, anzi per me è un grande complimento. Il suono di questo disco, c'è tanto spazio lasciato al suono, penso alla coda pazzesca di Frusta Popolo, a quella di Topazia. E sì. Sai che cosa mi hai comunicato? Ecco, l'incomunicabilità anche in quei momenti di suono che sembrano delle nebulose come quelle che viviamo oggi.
1: Certo, diciamo che è uno degli scopi per i quali io tra virgolette lavoro di fino e non più di altri, ma comunque mi impegno molto quando lavoro, quando scrivo, e di riuscire anche in qualche modo di far sposare, perché lo considero non fondamentale ma determinante, proprio riuscire a far sposare il testo, quello che canto con la musica.
0: Sì.
1: E quindi se il tema dell'incomunicabilità viene fino allo stancarsi, viene ripetuto più volte all'interno di questo disco, mi sbilancio, se non sempre. Anche la musica doveva avere questo ruolo, quindi di essere in qualche modo proprio importante, curando i dettagli, ma a volte essendo anche un po' epica. E quindi ogni brano è una colonna sonora che deve ricordarci che non esiste un'epoca. Per certi punti di vista, non per tutti, per certi punti di vista estremamente scura e gotica come quella che stiamo vivendo oggi a livello proprio planetario.
0: E qua io quasi la lancerei perché è bellissima, Vipera Blu, me la chiami, anche il mio habitat parla molto di folk, ti cito. Che non ti, è peggio per te, che non ti importa mai di niente, che ti nutri dell'oscenità di tanta gente, guardo al futuro, nel tormento del tuo io mi vedo anch'io, che sembra anche un po' richiamare la copertina. E davvero secondo te non c'è luce in questo futuro? Vedi il tormento, vedi la sconfitta?
1: Ma la sconfitta degli esseri umani ormai è già conclamata, non è un discorso che riguarda la mia personale visione. È inevitabile che si va solo ed esclusivamente incontro al peggio, per il semplice fatto che l'essere umano, oltre che non imparare dai propri errori, ha nel suo DNA questa forma di autodistruzione che insomma, secondo me negli ultimi 30-40 anni, forse anche meno, si è evidenziata sempre di più. Ora non abbiamo raggiunto il culmine, ma è dietro alla porta. Quindi, oltre al discorso strettamente riguardante l'inquinamento del pianeta, ma come tutti bene sanno, ci sono anche molti problemi che si sono amplificati a livello di guerre, di geopolitica. Ma ripeto, oltre che guardare fuori, bisogna guardare anche dentro di noi,
0: certo,
1: nel nostro paese, nella fattispecie proprio in Italia. le cose vanno molto male. Certo.

0: molto male, perché ci siamo, a mio avviso, incartapecoriti e abitati su se stessi con pessime classi dirigenti. Quindi la politica, ahimè, ha una grossa responsabilità su quello che ogni giorno viviamo, ma come ho detto più volte, alla fine non riguarda neanche l'attuale classe politica, perché il problema degli italiani e dell'Italia, il problema dell'Italia, credo, sono ultra convinto che siano gli italiani.
1: Certo.
0: E pertanto bisogna fare tutti i giorni più che mai conti su questa malgestione proprio della vita in generale, non solo di quella sociale, ma dell'etica, della morale, che se ne sta andando a farsi fottere, diciamolo, in maniera abbastanza conclamata, insomma, abbastanza oggettiva, ecco.

0: E questa era Vipera Blu, riprendiamo il viaggio monografico, questa volta del Transeuropa Express, torniamo dentro i solchi di Olimpo Diverso, dentro questo nuovo disco di Umberto Maria Giardini. Allora Umberto, sai che ti citerei un libro, me lo trascini via dalla lingua, che Ascolta piccolo uomo di Willem Reich. Non so se l'hai
1: sì.
0: detto, lo conosci?
1: Sì, lo conosco, sì. Lo conosco benissimo.
0: Immaginavo, benissimo, sì. Immaginavo, ci capitava proprio a fagiolo. Senti, torniamo un attimo sulla musica, perché mi piace molto quando anche leggo nella press kit, no? Prima che accada, sembra che sia l'inizio, capire prima che accada, scusami, sembra che sia l'inizio di un nuovo dialogo musicale per Umberto Maria Giardini. In realtà è un grande, interessante fuoripista estetico del disco, è così?
1: Ma guarda, dovrei dare una risposta non sincera, in realtà non lo so nemmeno io.
0: Ah, ok.
1: In questo disco ci siamo presi la libertà insieme al mio produttore anche di sperimentare, no?
0: Sì.
1: Qualcosa legato all'elettronica, che poi non è esattamente il mio campo, sia per un discorso proprio di amore verso la musica elettronica che non c'è mai stato, e d'altra parte anche per la paura, il timore di andarmi ad avventurare per sentieri che non mi sono mai appartenuti, che non mi appartengono. E tuttavia, insomma, l'esperimento ha funzionato, perché in maniera semplice, anche dando la caratteristica dei tempi dispari, abbiamo confezionato, abbiamo insomma partorito questo brano che è molto, molto interessante.
0: Che poi questo mi chiama anche la curiosità di sapere Umberto Maria Giardini come si pone nei confronti dell'elettronica moderna, di queste intelligenze che oramai fanno da sé. Dischi come questo dimostrano che l'elettronica è comunque il futuro, anche suonato con un mestiere artigiano, è ben più potente di quello programmato, secondo me. Questa è la mia personale visione, non so qual è la tua.
1: Ma io il problema, diciamo, che non me lo pongo.
0: Okay.
1: Adesso rispondo di distinto a questa domanda, ma è una domanda che non mi pongo mai, perché d'altra parte, insomma, uno deve essere anche attratto da una cosa, da uno stile, da qualsiasi cosa. Uno deve essere anche attratto per, insomma, tirar fuori giudizi affrettati. Quindi io, diciamo, non mi sono mai accostato alla musica elettronica più di tanto, e tutte le volte che l'ho fatto, soprattutto, diciamo, negli ascolti e quindi non nelle mie produzioni, tutte le volte che l'ho fatto, insomma, ci sono andato con i piedi di piombo, proprio perché la musica elettronica di per sé non mi attrae. Okay. Non mi attrae. Sono stato sempre un grande fan, come dire, degli strumenti.
0: Sì,
1: quindi
0: certo,
1: amo la follia, certo. Amo la follia alle chitarre, amo la follia il basso, la batteria, le percussioni, i fiati, gli archi, ma quando andiamo sul campo dei sintetizzatori, non sono stato mai attratto. Credo anche di avere la soluzione, che è molto più semplice di quella che si possa pensare, perché alla fine a livello anche italiano, proprio non apriamo l'argomento, perché dovremmo parlare del nulla siderale. Per quanto riguarda la musica elettronica, magari ampliata a livello internazionale, negli anni 90 ci sono state molte cose interessanti. Negli ultimi anni forse il progetto The Smile è stato quello che è riuscito anche, no, a mescolare gli strumenti classici con l'elettronica, ma sono esempi talmente sporadici, talmente rari per quel che mi riguarda, che Non mi fanno saltare dalla sedia ogni qualvolta ascolto, o mi capita di ascoltare produzioni legate alla musica elettronica.
0: Okay.
1: Ecco, questo è il motivo.
0: Okay.
1: In definitiva, mi piace poco, perché non mi piace quello che viene proposto.
0: Okay.
1: in linea generale. Poi è pur vero che nell'arte, e ripeto, sarò anche ripetitivo, ma Lo penso, nella fattispecie nella musica bisogna anche andarsela a cercare le cose.
0: Certo.
1: Ecco, io lo sforzo di andare a cercarmi qualcosa che a priori so non mi affascina, diciamo che ho difficoltà a farlo, ecco.
0: È chiaro.
1: E pertanto rimango un po' indubbiamente, un po' indietro, un po' ignorante nel mio guscio fatto di chitarre elettriche di old style, proprio legate al rock.
0: Di prezioso artigianato che forse dovremmo tornare un po', come dici, in acqua forte, no? Secondo me la verità si impone su tutte le cose.
1: Beh diciamo essere... che con i tempi che corrono non è facile, perché anche economicamente diciamo la verità non premia, ecco, questo è il punto di partenza.
0: Forse
1: non premia,
0: non so, alla lunga.
1: Beh, oggi le prospettive non sono assolutamente propositive. Oggi non premia più lavorare come si lavorava un tempo e come d'altra parte lavoro io, perché io non ho scelta, perché sono giunto insomma ad una fase della mia vita che già da anni che proprio mi obbliga a concentrarmi e a lavorare in studio nella vecchia maniera, proprio perché a me piace lavorare in quella maniera lì. Quindi non vedo perché privarmi di un piacere,
0: certo,
1: che è riconducibile sicuramente al vecchio stile, quindi fare preproduzioni lunghe, tante ore in sala prove, poi entrare in studio, registrare, correggere, mixare, masterizzare, lavorare alle copertine da un punto di vista grafico. Sono tutte cose che a me proprio piace fare. E quindi non accetto un compromesso che possa, magari non lo so nemmeno io, agevolarmi in qualche fase di questa trafila, ma che poi mi diverte poco.
0: Ecco. Chiaro. Ultima domanda, una curiosità forse un po' invadente, non lo so, mi dirai che ne pensi, però credo che parlando proprio di mondo antimondo e poi oggi... E di questo nuovo disco di Umberto Maria Giardini sempre troviamo in questo disco, per esempio la Ricito Vipera Blu, troviamo un momento che fa un po' da ponte con quello che è stato il tuo passato. Non so se ne sei d'accordo, se la cosa è voluta oppure è un vaneggiamento mio personale.
1: No, assolutamente, diciamo che lo dico con molta serenità, anche perché è la verità. Diciamo che cioè il mio marchio di fabbrica alla fine non riesco, e non vedo perché debba farlo, non riesco a snaturarlo più di tanto. Certo. Quello che scrivo sono io, posso avventurarmi, come prima parlavamo, anche occasionalmente in territori che non mi appartengono, ma poi alla fine torno sempre nei ranghi, perché alla fine quella roba lì sono io, quindi l'amore anche per il folk, l'amore per la psichedelia è qualcosa che mi appartiene. Può capitare che faccio, che produco come in passato, lavori magari un po' più che strizzano l'occhio all'hard rock come in Forma Mentis del 2018,
0: sì.
1: Oppure a dischi un po' più... un po' più neanche pop, un po' più leggeri, ecco, un po' più leggeri come può essere stato in passato Protestantesima, più prog come il mio esordio del 2012 con La Dieta dell'Imperatrice e via dicendo,
0: sì.
1: E più psichedelico come Mondo e Antimondo di qualche anno fa. Però tuttavia, insomma, è innegabile che il mio marchio di fabbrica nasce dal folk, nasce dagli anni Ottanta, da questo amore viscerale e anche un po' deviato, malato, per progetti della mia adolescenza, no? Che c'erano a livello internazionale come Smiths, con The Bunny, A Lot Cool and the Commotion e via dicendo, e quindi quella roba lì sono io.
0: Torna a galla, inevitabile.
1: Certo. È un po' il mio marchio di fabbrica ed è il territorio in cui io mi sento anche un po' più, non so se capace, però sereno,
0: sì,
1: e forse nella discografia italiana, perché no, anche un po' più capace degli altri, ecco.
0: Bello, grazie Umberto, grazie di cuore di nuovo per essere stato con me, con noi.
1: Grazie a voi e vi auguro un buon lavoro.

E questa era Acquaforte, brano che chiude l'ascolto magico per me di Olimpo Diverso, il nuovo disco di Umberto Maria Giardini. Trans Europe Express finisce qui, ma torna puntualissimo settimana prossima, prosegue la sua corsa e si ficca dentro le trame di un'altra grande realtà discografica libera, indipendente, italiana, ma soprattutto analogica. Si chiama L'amor mio non muore, e da una parte la fottuta band e dall'altra il grandissimo Giacomo Toni. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: È martedì 18 agosto 2026. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena. La luna è crescente e il proverbio del giorno, a chi batte forte si aprono le porte, ricorda che per raggiungere i risultati sperati bisogna essere determinati e perseveranti. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1227, a Yunchuan, in Cina, moriva Genghis Khan, il condottiero fondatore della Mongolia che aveva formato il più grande impero al mondo. Nel 1418 l'Opera del Duomo di Firenze indiceva il concorso per costruire la cupola crociera di Santa Maria del Fiore. L'incarico sarebbe andato a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1769 a Brescia un fulmine colpiva la torre di San Nazaro, dove si trovavano 780 quintali di polvere da sparo. L'esplosione si propagò per oltre un chilometro con moltissime vittime. Nel 1893 la regina Margherita inaugurava il rifugio di Punta Gnifetti sul Monte Rosa a 4.554 metri di altitudine, conquistando il primato del più alto in Europa che conserva tutt'oggi. E 100 anni fa, nel 1926, l'Italia rivalutava la moneta nazionale con l'obiettivo di raggiungere il cambio con la sterlina britannica a 90 lire, dato che negli ultimi giorni era arrivato a 153 lire. Nel 1973, di fronte a Porto Venere, il subacqueo Enzo Maiorca fissava a 80 metri il nuovo primato mondiale di profondità in apnea. Nel 1994 debuttava in borsa il nuovo titolo di Telecom Italia, nata il 27 luglio. A fine seduta registrava un incremento dell'1,88%. Nel 2000 l'Italia approvava la legge 248 sul diritto d'autore, con maggiore attenzione verso i programmi per computer, inasprendo le pene per le contraffazioni. Nel 2001 la Bayer ammetteva la responsabilità del suo farmaco anticolesterolo Lipobay nella morte di 52 persone. E nel 2011 il prezzo dell'oro toccava i 1826 dollari l'oncia, massimo storico dell'epoca, ma che nei mesi scorsi ha ampiamente superato i 3800 dollari. Nascevano il 18 agosto, nel 1912 la scrittrice Elsa Morante, nel 1943 il calciatore pallone d'oro Gianni Rivera e nel 1947 l'economista Giulio Tremonti. Sono nati oggi anche gli attori Sergio Castellitto nel 1953, Dino a Brescia nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Geppi Cucciari nel 1973, il cantante Daniele Silvestri nel 1968, l'attrice e conduttrice TV Elena Santarelli nel 1981, la giornalista Beatrice Borromeo nel 1985 e il conduttore televisivo Gianluca Gazzoli, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 18 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Bentrovati, buon martedì 18 agosto con il GR delle buone notizie. Ricostruita per la prima volta l'anatomia del cervello delle tigri dai denti a sciabola vissute in Europa 2 milioni di anni fa. La ricostruzione dell'anatomia cerebrale dei vertebrati fossili è particolarmente complessa poiché richiede la disponibilità di crani eccezionalmente conservati. In questo lavoro sulle tigri dai denti a sciabola sono stati analizzati endocast digitali ottenuti tramite tomografia computerizzata di 3 crani fossili provenienti da Spagna, Italia e Francia. All'inizio degli anni 70, dopo lo scioglimento dei The Beatles, Paul McCartney si ritrovò al centro delle critiche, accusato di essere la causa dello scioglimento della band. Rifugiatosi in Scozia con la moglie Linda, scrisse uno dei suoi primi capolavori solisti, May Be Amazed, prima di fondare Wings. L'estate del 72 la band noleggiò vecchio autobus, lo dipinse con colori sgargianti e partì per un'avventura diventata leggendaria. Dopo anni di abbandono tra Spagna e Regno Unito, il bus è stato restaurato e riportato all'antico splendore. Nel 2022 è tornato a essere esposto al pubblico e nel 2024 è stato acquistato da un gruppo di collezionisti tedeschi, chiudendo un incredibile viaggio iniziato più di mezzo secolo fa. La top model Natalia Vodianova sorprende tutti ancora una volta annunciando di essere incinta del suo 6° figlio, posando col pancione sulla copertina di Vogue Francia. Una notizia rimasta segreta fino all'ultimo, custodita lontano dai social e dalle apparizioni pubbliche, dove aveva scelto abiti morbidi e silhouette ampie per non lasciare trapelare nulla. Per Natalia Vodianova sarà il 3° figlio insieme al marito Antoine Arnaud. Lucio Dalla torna al cinema con l'inizio delle riprese del biopic fissate per il 12 settembre. Il film sarà girato a Bologna, verrà ricostruita la casa di Lucio da bambino fino a Piazza Cavour, che non esiste più, e anche il collegio che frequentò al Pio Istituto delle Sordomute. È tutto, il GR delle Buone Notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Buongiorno dalla redazione. Donald Trump alza i toni e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, il leader turco ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Intanto a Hormuz una nave in attraversamento è stata colpita da un proiettile, c'è una vittima. Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca, circa 620 velivoli esplosivi lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati. Sul piano diplomatico l'offensiva si intreccia col nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev. Uno studente ha aperto il fuoco all'interno di una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto nel campus dell'Ateneo a Zamboanga City. Il bilancio è di 2 vittime, tra cui lo stesso aggressore. Svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina, gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe usato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo è stato individuato in una zona priva di telecamere. Si apre oggi negli USA lo storico processo contro Meta, con 4 stati che hanno fatto causa al gigante tech accusandolo di danni ai minori. In particolare l'azienda proprietaria di Facebook e Instagram è accusata di aver progettato le proprie piattaforme per creare dipendenza nei ragazzi, di aver mentito sui rischi e di aver raccolto illegalmente milioni di dati sui bambini. È tutto, a più tardi. Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Colpo a sorpresa del Milan, che ha chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Ha aggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Il giocatore sarà in Italia oggi, dove svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto prima dell'annuncio ufficiale. È fatta anche per il trasferimento di Rodrigo Mora alla Roma. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita. Si completa intanto il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia col Palermo che, di fronte a 33.000 spettatori, domina a lungo al Barbera ed elimina Lecce col risultato di 2-0. Avanza con lo stesso risultato anche la Cremonese, che ha eliminato la Sampdoria. Vittorie e passaggio del turno anche per Sassuolo e Pisa. Il tennis: Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Azzurro ha battuto il giovane Alexander Brock, testa di serie numero 28, in 2 ore e 28 minuti di gioco. Una partita durissima per Flavio, che era sotto 5-3 nel terzo e decisivo set. Il romano raggiunge così gli ottavi di finale a livello 1000 per la quarta volta in carriera. Lo attende lo spagnolo Rafa Hodar, che ha eliminato in 2 set il cileno Alejandro Tabillo. Sofia Raffaeli è la prima atleta italiana ad aver conquistato un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Soltanto le atlete salite sul podio di Francoforte si sono meritate il diritto di prenotare il volo per gli USA. Con così largo anticipo, e l'azzurra è riuscita a confermarsi tra le grandi a livello iridato per addirittura la quarta volta consecutiva. Oro nel 2022, argento nel 2023, bronzo nel 2025 e nel 2026. In mezzo anche il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Chiudiamo con il basket NBA. La famiglia Bass non si separa dei Los Angeles Lakers, almeno per ora. Secondo quanto riportato da CNBC, Jeannie Bass si sarebbe opposta alla decisione dei suoi 5 fratelli di cedere il pacchetto azionario appartenente alla famiglia ai nuovi proprietari che hanno acquisito i giallo-viola da Mark Walters per la cifra record di 12 miliardi e mezzo di dollari. In una lettera indirizzata agli studi legali che rappresentano i fratelli di Jeannie Bass, il suo avvocato afferma che non ha consentito la vendita della squadra e che qualsiasi votazione che suggerisca una vendita da parte della famiglia Bass rimane nulla. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

Graham Hill si professa vero e proprio artista del volante quando confessa: la pista è la mia tela, l'auto è il mio pennello. Continua così un altro arco settimanale del nostro appuntamento radioso, incentrato sulla sensibilizzazione di chi ha il volante, a cura della redazione Motori di 7VA, in collaborazione con manzettimotors.net. La passione per le gare deve infatti essere separata dalle nostre esperienze sulla strada di tutti i giorni. Tra le Moto Roses di Miss Motor and Cars, ambasciatrici di guida sicura e testimonial di educazione stradale, anche noi del team Fucsia di Almanacca. E ci piace sempre ricordarvi il nostro slogan: di corsa, solo in pista. E adesso starter per questa puntata. Bentrovati in antenna da Merita Racciatti.

È finita questa stagione di rivolte e di anarchia, ed ogni giorno è un giorno nuovo. Ora che fischia il vento, è questo il mio momento, terra madre.

0: Bo, sono contento.
1: Ariete, in amore, torna il sereno. Toro, urge relax assoluto. Gemelli, problemi di coppia. Cancro, incontri fortunati vi aspettano. Leone, le stelle vi sorridono. Vergine, sarete in cerca di conferme. Bilancia, attenzione, momenti di stanchezza. Scorpione, amore in arrivo. Sagittario, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Capricorno, grande ripresa. Acquario, i pianeti sono dalla vostra parte.

Un aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento della bevanda che ristora. Per farmi compagnia nel sorseggiare Alto Caffè Parabens, chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Gli appassionati di teatro partenopeo certamente già conoscono questa frase di Edoardo De Filippo: quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro. Nel 13° episodio della seconda serie di Sex and the City, la protagonista Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker, gioca una partita di twister con Seth, un ragazzo conosciuto nella sala d'aspetto di una psicanalista, interpretato da John Bon Jovi. Non è certo solo per questo che amiamo questa autentica rock star, capace di volare in ogni data dei suoi tour. Ecco John con i suoi amici. Buongiorno.

Tutto è relativo, ogni cosa è in discussione, financo i più radicati modi di dire. Stuart Turner dichiara infatti: se pensi che le donne siano il sesso debole, prova a tirare le coperte del letto dalla tua parte. Noi tiriamo le lancette per 23 ore e 30 circa e sarà ancora in manacca. Tra breve ancora un brano musicale, un bacio by Mergery Maranca. Il numeretto di oggi attira e seduce grazie al suo profumo. Ci riferiamo all'81, ovvero i fiori. Quindi sensazione di benessere sia proprio che da donare ad altri.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquisti i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: e benvenuti a questa nuova puntata di Music Energy. In console il nostro DJ Shox, in diretta dagli studi di Independent. Quest'oggi ce ne andiamo dall'Abruzzo direttamente a Brindisi a trovare una cantautrice, una cantante meravigliosa che ho avuto modo di conoscere e apprezzare soprattutto a Metro Music. Rachele Liuni, ciao Rachele!
1: Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori di Music Energy.
0: Rachele, come comincia un po' il tuo viaggio nelle note?
1: Beh, inizia con questo, diciamo, con degli esperimenti che ho voluto fare, iniziando da un brano, e niente, questo esperimento è andato avanti, è piaciuto alla gente che mi sta ascoltando e mi sta apprezzando. Ed è solo l'inizio di quello che io vorrei fare con la musica, attraverso questi miei brani che man mano sto riuscendo a portare avanti, a realizzare, ecco.
0: Io so che hai partecipato anche nel 2015, quindi neanche troppo lontano, voglio dire, ad una trasmissione notissima su Italia 1.
1: Sì. Esatto.
0: Raccontaci un po' questa esperienza, che c'era uno dei più grandi comici, secondo me, esistenti del momento, che è Pintus.
1: Sì, esatto. È stata un'esperienza, diciamo, un pochino all'improvviso, all'ultimo momento, perché le cose mie sono così, cioè partono all'ultimo momento e io cerco di cogliere ogni esperienza che posso fare, e devo dire che è stata un'emozione grande, perché conoscere anche Pintus non è da tutti i giorni, quindi ho partecipato un po' così all'ultimo momento e mi è stata assegnata questa canzone, questa cover, diciamo.
0: Che cover? Diccela.
1: Allora,
0: sono curiosi.
1: Sì, inizialmente mi avevano assegnato una canzone di Alessandra Moroso, che sinceramente non impazzisco, però poi all'ultimo momento, il giorno stesso della registrazione, mi hanno cambiato la canzone facendomi cantare Gelosia di Rotta su Cuba. Sì, esatto, quindi insomma mi sono messa in gioco, la ragazza che doveva cantare con me si è ritirata, ne hanno inserita un'altra, insomma è stata un po' un mettersi in gioco nel vero senso della parola, però è stata un'esperienza che mi ha fatto crescere tantissimo, devo dire la verità, è bella, una sfida, ecco.
0: Ma dimmi un po', il pezzo che stiamo per ascoltare, Tu Mare Lo Sai, l'hai preso un po' da Gelosia di Rotta su Cuba? Dentro ai sogni tuoi, ai profumi?
1: Sì, è un pochino, diciamo, comprende molto quello che è stata la mia esperienza a livello musicale, ma anche proprio della mia vita. Questo brano è stato scritto da Miriam Liuni.
0: Che immagino sia tua parente.
1: Sì, esatto.
0: Non troppo lontana.
1: Mia zia. No, molto vicina. E quindi insomma lei, vivendo un po' la mia vita, un po' quello che sono state le mie esperienze, le mie delusioni, si sa, nel mondo della musica è così, ha scritto questo brano per me, proprio riguardo ai sogni, perché quando uno ha un sogno così forte, anche se ci sono delle delusioni, anche se ci sono le porte chiuse in faccia, uno va avanti, no? E quindi questa canzone racchiude proprio questo significato di andare avanti, di raggiungere i propri sogni nonostante le difficoltà.
0: Beh, io la farei sentire subito. Tu Mare Lo Sai, Rachele Liuni.

0: questi splendidi sogni liberati nella bottiglia, anzi dalla bottiglia liberati nel mare. Rachele, splendido questo testo di tua zia, veramente, veramente, veramente intenso.
1: Grazie, grazie
0: ovviamente,
1: mille.
0: C'è anche qualcos'altro che noi stiamo per ascoltare, qualcosa di più profondo, ecco.
1: Sì, esatto. Un brano davvero molto molto importante, un testo profondo che secondo me arriva al cuore proprio della gente, sta arrivando al cuore della gente e parla proprio, il titolo Una mano scende dal cielo già fa comprendere quanto
0: sì.
1: Sì, esatto, quanto è importante proprio nei periodi o nei momenti difficili, quando non sai a chi rivolgerti, su che cosa sperare, ecco. E quindi quella mano è la mano di Dio che ci aiuta proprio nei momenti in cui non sappiamo come andare avanti, in un certo senso. È un po' questo il significato.
0: Beh, sicuramente molto molto intenso. Rachele, ma il là per questo pezzo l'ha sempre scritto tua zia o questo è scritto a quattro mani, è solo tuo?
1: Sì, è sempre scritto da mia zia 20 anni fa ed è stato, diciamo, rimodernizzato per farlo cantare a me, ovviamente, anche perché mi ha accompagnato nel corso della mia adolescenza. E niente, quindi ho cercato di dare un'interpretazione mia in base alla mia esperienza anche di vita, ecco.
0: Rachele, ma tu sei social? Perché ho il nostro DJ Shox che mi fa da un cronometro, da timer, e mi dice cic ciac cic ciac.
1: sì, esatto.
0: Sei social? Possono rintracciarti i nostri ascoltatori?
1: Come no, possono trovarmi ovunque. Sono su Facebook come Rachele Liuni, su Instagram.
0: Sei uno spam praticamente, ovunque.
1: E ovunque, sì, sono dovuta diventare social, non ero social, però per la musica, per far conoscere quello che faccio realmente,
0: è vero.
1: Allora prima o poi bisogna, per forza, adesso vanno avanti i social.
0: Quindi sì. Rachele Liuni su Facebook, su Instagram, su Spotify,
1: YouTube,
0: ovviamente su
1: sì,
0: YouTube,
1: Spotify,
0: quindi su tutte le piattaforme anche dove potete ascoltare ovviamente la nostra musica. Ringraziamo Magilla Spettacoli e il nostro Massimo Galantucci che è sempre ovviamente con noi, non fisicamente ma moralmente c'è sempre. Rachele, grazie per essere stata con noi, io spero che tornerai prestissimo con i tue prossime nuove.
1: Grazie a voi, gentilissimi, è stato un piacere.
0: Un grande abbraccio a tutta Brindisi. Una
1: Grazie.
0: Mano scende dal cielo. Rachele Liuni.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Un giorno dalla redazione, un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, altre 8 sono rimaste ferite e sono attualmente sotto cure mediche. Nell'attentato sono state danneggiate almeno 10 abitazioni private, un bar, un ufficio postale, un negozio, almeno 7 automobili. Donald Trump alza i toni e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Intanto Hormuz, una nave in attraversamento, è stata colpita da un proiettile. Il bilancio è di una vittima. Femminicidio nel veneziano, dove una donna di 39 anni è stata uccisa dall'ex compagno 43enne che poi si è tolto la vita. La vittima, Tania Terrin, è stata uccisa nel suo appartamento. Secondo quanto emerso, l'uomo era stato già denunciato per maltrattamenti. Nuova allerta rossa sull'Etna, con colate e cenere in quota, ridotti fino alle 12 di oggi i voli in arrivo a Catania, atterraggio per 10 aerei l'ora, mentre nessuna restrizione ai voli in partenza. Tennis, Flavio Coboglia agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, l'azzurro ha battuto Alexander Brock in 2 ore e 28 minuti di gioco e ora lo attende lo spagnolo Hodar. Oggi alle 18.30 Musetti affronterà al terzo turno il qualificato americano Michael Zeng. È tutto, a più tardi.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: grande luce che io.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. Il mondo del cinema piange la scomparsa di Fulvio Lucisano, protagonista di oltre 70 anni di grande produzione italiana, morto a 98 anni. Nel 1958 fonda la Italian International Film, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo del cinema popolare d'autore. Tra tantissimi titoli prodotti da lui, Ricomincio da tre, Il grande cocomero e Ninfa plebea. Il presidente turco Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con Trump, durante il quale i due leader hanno affrontato temi come il conflitto USA-Iran, ma anche la seconda fase del processo di pace a Gaza. Erdogan ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo gli strumenti della diplomazia per allentare le tensioni tra Iran e Stati Uniti. Mosca ha avvertito il Regno Unito che pagherà un prezzo per la fornitura di droni britannici all'esercito di Kiev usati in attacchi in profondità nel territorio russo. L'ambasciata russa a Londra ha accusato il governo britannico di essere complice degli attacchi e di puntare sull'escalation del conflitto. L'aeroporto di Catania Fontana Rossa riprende le attività senza limitazioni, ripristinate dunque con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo, dopo settimane di pesanti disagi a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Calcio: il Milan abbraccia Diego Moreira intorno all'ora di pranzo. Lo sbarco a Linate dell'esterno belga, che vivrà la sua prima giornata milanese fatta di visite mediche, idoneità sportiva e firma sul nuovo contratto. Moreira arriva dallo Strasburgo per 45 milioni. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

0: Ciao, sono Nick Simon, anch'io ascolto Radio Meano.
1: Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. Il presidente del Parlamento e capo negoziatore iraniano Mohammad Ghalibaf si recherà in Iraq domani per colloqui. La visita avviene mentre l'Iraq subisce pressioni da Washington per disarmare le potenti milizie sostenute dall'Iran, che hanno acquisito una notevole influenza politica e finanziaria nel paese. Il prezzo del gasolio in autostrada torna intanto ai livelli del 4 agosto scorso, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato l'ultimo decreto accise e prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio, già in vigore dal 28 luglio. In base agli ultimi dati, oggi in autostrada il prezzo medio del gasolio è 2,173 euro al litro e per la benzina self è 2,73 euro. Arriva una prima doccia fredda per le indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Il furgone su cui erano state fatte delle verifiche perché poteva essere quello usato dai ladri non sarebbe quello usato dalla banda per fare il colpo. Intanto sono stati interrogati i custodi in servizio e analizzate le telecamere della zona. Addio a Fulvio Lucisano, uno dei protagonisti più longevi e importanti dell'industria cinematografica italiana, scomparso a 98 anni. Produttore cinematografico e televisivo, ha attraversato oltre 70 anni di spettacolo italiano. Dal cinema popolare e di genere degli anni 60 e 70, Massimo Troisi, Alberto Sordi, fino alle più recenti produzioni televisive. Calcio: il Milan abbraccia Diego Moreira, l'esterno offensivo arriva rosso-nero per 45 milioni più 5 di bonus. Il Napoli si prepara ad accogliere Costantino Favasuli. L'accordo col Catanzaro è stato trovato sulla base di un prestito oneroso per 1 milione di euro con obbligo fissato a 6 milioni. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. Interruzione di corrente a causa di lamiera sollevata dal vento. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio, 17 agosto, nella località Incino, ad Arsie, a seguito di un incidente provocato da raffiche di vento che hanno sollevato la copertura in lamiera della chiesa, facendola finire sui cavi della linea elettrica in via Col del Gallo. L'impatto ha causato l'interruzione dell'energia elettrica in tutta la zona. Nuova direzione strategica per l'ULS Dolomiti. A partire dal 1 settembre l'ULS Dolomiti avrà una nuova direzione strategica. Il direttore generale Achille Di Falco ha annunciato la nomina di Chiara Berti come direttore sanitario, Marco Fachin come direttore amministrativo e Nicola Micheletto come direttore socio-sanitario. Questa riorganizzazione completa l'assetto della governance dell'UALS 1 Dolomiti. Finanziamento per il nuovo polo dell'agricoltura all'Istituto della Lucia. L'Istituto Agrario. Della Lucia riceverà oltre 4,4 milioni di euro dal Fondo Comuni Confinanti per rinnovare la propria azienda agricola e i laboratori. Questo finanziamento, previsto da una nuova convenzione, mira a trasformare la scuola Feltrina in un punto di riferimento per l'agricoltura biologica, la sostenibilità e la tutela della biodiversità. Proposta di rilancio per il Nevegal. Franco Roccon, ex assessore comunale di Belluno, ha proposto che il 30-40% della tassa di soggiorno venga reinvestito nel Nevegal. Roccon ha avanzato questa idea durante l'assemblea annuale degli Amici del Nevegal e dell'Associazione Proprietari, tenutasi il 16 agosto. Conferenza su Natura e Salute con Ernesto Riva. La settimana dell'Alchimista 2026

prosegue con un evento dedicato al rapporto tra natura, ricerca e salute. Giovedì 20 agosto, alle 20.30, si terrà al Centro Sociale di Tambre la conferenza Natura e Scienza al Servizio della Salute, con la partecipazione di Ernesto Riva, esperto del settore farmaceutico. L'ingresso è libero. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Boba Chappie, già dai primi anni 90, è stato un punto di riferimento del panorama rock blues, grazie anche a una discografia notevole, come anche le sue collaborazioni con altri musicisti. I Love Freddie King è un disco tributo ad uno dei chitarristi blues più influenti, scomparso nel 1976 a soli 42 anni. Boba Chappie, qui a Mian Blues.

Mentre nel luglio del 2025 esce il 33° album di Buddy Guy, una longeva carriera da quando arrivò a Chicago nel 1959. La Chess Records lo adottò a quei tempi, seppur con qualche riserva, facendogli fare da gregario e producendogli un paio di singoli. Era visto come un buon chitarrista, ma solo come sideman. Ci ha pensato a quei tempi la Sylvester Records, che decise di investire su di lui facendo, come ben si sa, centro. Qui per voi, Buddy Guy, Mio Blues.

looking for you. Vi ricordo che questa è sempre Mia Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Dopo Blues Deluxe, il volume 2, Joe Bonamassa torna con un album che brilla di intensità, originalità e ovviamente per la sua musica rock blues. Breakthrough è un ottimo lavoro dalle grandi sonorità, 10 tracce realizzate con mestiere, tecnica e passione. Joe è sempre sul pezzo, questa è Broken Records, Joe Bonamassa, Mia Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ormai gli appassionati di blues sanno cosa aspettarsi da un album dei Manish Boys. Sempre di più, più canzoni, più minuti, più musica, più cover, più volume e soprattutto più ospiti speciali. Trattasi della house band della Delta Groove Music di Los Angeles, una band che tiene alto l'ecosistema blues, mantenendo il pubblico sempre coinvolto e vibrante, con i loro numeri un pochettino spavaldi, da bar, quindi vero DNA blues. Questa è Baby Please, The Manish Boys, qui a Me and Blues.

Un altro grande Mark Broussard, un viaggiatore del tempo che sa destreggiarsi tra generi diversi a cavallo tra due generazioni molto diverse tra di loro. Li unisce però la potenza della sua voce. È nato in Louisiana a far rivivere il soul con remake dei classici di icone come Solo un Brook e Otis Redding, oltre a intrecciare un blues soul paludoso nelle sue composizioni. Una icona della musica di New Orleans, Mark Broussard, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. I Black Band Brothers sono eroi pluripremiati nel loro paese natale, il Canada, grazie anche a un'eredità che risale al loro acclamato padre, la star del rhythm and blues Bobby Dean Blackburn. L'album è una girandola di ritmi implacabili, di voci e strumenti che decollano e si abbandonano prima di atterrare perfettamente. Questa è la famosissima Sister Rosa, The Black Band Brothers, qui a Me and Blues.

Adesso parliamo di Crystal Thomas, che è una delle migliori cantanti della scena blues soul. Viene dalla Louisiana, nel suo sound si condensano energia e feeling. Un passato come trombonista con Johnny Taylor Band, alcuni dischi poi all'attivo come questo New Dig Tears, era il 2021, dove partecipa anche il leggendario Lucky Peterson. Questa è I Don't Worry Myself, Crystal Thomas, Me and Blues.

Mentre la band dei Galattici si sono riuniti con la regina del soul di New Orleans, Irma Thomas, per un album di inediti dal titolo Audience with the Queen. Una entusiasmante collaborazione che dona nuova luce al suono senza tempo della cantante che al momento dell'incisione del disco aveva soltanto 84 anni. La Thomas ha segnato l'epoca d'oro del rhythm and blues di New Orleans con successi indimenticabili. Questa è Puppets on Your String. Per voi qui è Amblia Blues, Irma Thomas e la sua band.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Bentrovati dalla redazione. Lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran. Lo ha dichiarato il principale negoziatore iraniano Mahmad Ghalibaf. Ghalibaf, che è anche il presidente del Parlamento iraniano, ha inoltre avvertito che le dispute interne indebolirebbero il paese e incoraggerebbero gli avversari stranieri. E Thibaut Gilbert Beitrison, ex consigliere comunale a Crans-Montana, il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellation la notte di Capodanno. Beitrison, che è stato consigliere del comune svizzero tra il 2017 e il 2020, si aggiunge alla lista di chi deve rispondere in merito a quanto accaduto. L'aeroporto di Catania Fontana Rossa riprende le attività senza limitazioni, ripristinate dunque con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo, dopo settimane di pesanti disagi a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Picchiato perché gay è la denuncia fatta da un 39enne che racconta di essere stato aggredito sulla spiaggia di Porto Istana, non lontano da Olbia. 30 contro 1 ha raccontato l'uomo parlando dell'aggressione omofoba avvenuta prima di Ferragosto. Calcio: Diego Moreira è arrivato a Linate e presto sarà il nuovo giocatore del Milan. L'esterno belga classe 2004 è atteso alle visite mediche e alla firma sul contratto che lo renderanno a tutti gli effetti un calciatore rossonero. Operazione con lo Strasburgo da 45 milioni di euro più 20 di bonus. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il Milan abbraccia Diego Moreira, pronto a vivere la sua prima giornata milanese fatta di visite mediche, idoneità sportiva e firma sul nuovo contratto. Arrivato anche grazie alla regia di Jorge Mendes, l'esterno belga verrà pagato dal Milan 45 milioni di euro più 5 di bonus. Allo Strasburgo anche il 10% sulla futura rivendita. In casa Roma è fatta invece per il trasferimento di Rodrigo Mora. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per l'arrivo del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni. La Juventus ha chiuso la sua preparazione estiva con la classica amichevole in famiglia, vinta 2-0 contro la Next Gen grazie alle reti di Conceição e McKennie. Una gara durata però solo un tempo, visto che al fischio d'inizio della seconda frazione c'è stata la consueta invasione pacifica dei tifosi che hanno così fatto terminare la partita in anticipo. Carlos Alcaraz non sarà in campo con la Spagna in Coppa Davis nella sfida del secondo turno contro il Cile del 19 e 20 settembre, un'assenza che alimenta qualche interrogativo sulle sue condizioni in vista degli US Open. Il tennista spagnolo è ancora alle prese con recupero dall'infortunio al polso rimediato lo scorso aprile a Barcellona, problema che lo ha costretto a rinunciare a Roland Garros e a Wimbledon. Il rientro però si è rivelato più complesso del previsto. Alcaraz ha infatti deciso di non partecipare nemmeno al Masters 1000 del Canada e di Cincinnati, seguendo una scelta simile a quella di Sinner e puntando a preservare l'energia in vista dell'ultimo slam stagionale. La Formula 1 riparte dopo le ferie d'agosto e domenica andrà in scena la 36esima edizione ridata dal Gran Premio d'Olanda. La Ferrari ha avuto un eccellente rapporto con la corsa dei Paesi Bassi, avendola vinta 8 volte, anche se nell'epoca contemporanea il cavallino non ha mai primeggiato. I successi del passato sono arrivati con 6 piloti diversi. Nel corso degli anni sono arrivate 4 doppiette e una tripletta datata 1952. Volley prende sempre più forma l'Italia che affronterà i giochi del Mediterraneo di Taranto. Mentre la nazionale maggiore di Julio Velasco si prepara agli europei, la selezione B guidata da Carlo Parisi sta completando il percorso di avvicinamento alla rassegna in programma in Puglia dal 21 agosto al 3 settembre. Un gruppo nel quale convivono giocatrici già affacciate sia alla nazionale maggiore, elementi con esperienza in Serie 1 e giovani sulle quali lo staff federale sta lavorando in prospettiva. Il nucleo indicato per questa fase comprende 13 giocatrici, ma rimane vuota ancora la casella della seconda opposta. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va 5.
2: E beh, questa è una di quelle che noi amiamo definire, siamo costretti a dover definire partenze al buio, perché siamo diversamente pronti per poter andare in onda. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico. Da Chico Catenacci, insomma, va detto il nome, va detto il cognome, va detto che la redazione di 7va.fm è collegata con oltre 80 emittenti, si tratta delle alte radio. Insomma, siamo diversamente pronti, sì, però insomma le informazioni arrivano e allora c'è un'ospitata favolosa. Purtroppo l'ultimo brano inciso prima della sua partenza con Le ali da angioletto per la leggenda di un certo tipo di rock blues, stiamo parlando di Guy Clark, ospite sull'album Then Again di Rodney Crowell. E allora insieme

quarto album che ha intitolato semplicemente Dirty Blonde, una bionda insomma non proprio pulitissima, dai, diciamola così, perché comunque in posizione 21 prima avevamo ascoltato i Savage Gentlemen dall'album intitolato con il nome della

0: parte Acerbo, sicuramente molto più giovane, con queste registrazioni che risalgono al alla pre-fondazione dei Mr. Big, però l'album non è mai stato pubblicato, è stato rispolverato adesso perché c'erano state a suo tempo delle beghe, delle situazioni non troppo chiare tra etichette, studi di registrazioni, di registrazione, case discografiche e robe del genere. Adesso invece viene fuori Looks Can Be The Saving, che è appunto questo album che contiene anche quella che abbiamo ascoltato, la title track, Eric Martin Band, prima dei Mr. Big, un pezzo che suona di grande attualità perché il grande rock sicuramente non invecchia affatto mai, assolutamente. Attenzione ad Eric M, abbiamo parlato tante volte del testo particolare, I miei sguardi, posizione 9.
1: Perché sei triste?

Posizione numero 6 ovviamente per Peter Criss, perché stiamo facendo la tabellina del 3, dalla 9 andiamo alla 6. Solo un accenno per questa In the Dark, la seconda traccia contenuta all'interno del

0: From 7 bar FM barra diagonal Alterradio Algo Day.
1: From 7 bar FM Alterradio Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra Alterradio Algo Day.
2: From 7 bar.fm Alterradio Algo Day.
0: From 7ba.fm / Alterradio Algo Day. From 7va.fm / Alterradio.
3: Il ben trovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algo Day. Algo Day è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché, del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
4: Ciao!
3: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che non ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo, però insomma siamo abituati a vederla al femminile. Invece si parla di gigolò. Il titolo esatto qual è? Diccelo tu, così siamo tranquilli.
4: Il mio gigolò.
3: Il mio gigolò, quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante, tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
4: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa, praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere, quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente. Tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
3: Ma guarda, incredibile, perché io adesso mi sono messo, anzi chiedo venia, però sai che ci siamo detti che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità, perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tutto, però almeno no, un aperitivo daccelo.
4: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa con tutti i pregi e difetti che può avere un essere umano in professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata. Sto parlando ancora di Richard Gere e la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico, ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
3: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare di questo travolgente libro, Il mio gigolò.

0: Eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare, con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè, praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa. Però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il mio gigolò, dai, un episodio, una situazione, un aneddoto, ma magari, se non vuoi del libro, almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa che ti ha voluto dire, cosa non ti ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché essendo un argomento sì. È vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più in fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa. Però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede. La cliente o il cliente, lui è esclusivamente dedicato alle donne. Ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci, perché fermiamoci, non andiamo oltre. Allora, allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: Ancora una traccia firmata Mark Sedes, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di due piccioni con una fava, perché abbiamo, no, esaminato la tua situazione di musicista ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto? Ma soltanto in digitale disponibile.
1: Sì, per adesso in digitale. Sto praticamente, ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata, io che vengo da Ca' Foscari, di cose così ho visto di cose crude, per cui alla fine non è che sia una cosa molto molto scabrosa, insomma, è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato alla pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringraziamo ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/LT Radio. Algo Day. Algo Day. From 7ba.fm/LT Radio.
3: Io ho messo martedì 18 agosto ore 13, il tempo per il pomeriggio sera, cielo parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso, specie su Bellunese, schiarite più ampie su prealpi occidentali, precipitazioni generalmente assenti, seppur non del tutto escluso qualche breve sporadico piovasco nel pomeriggio sera, eventualmente un po' più probabile su prealpi, 10%, temperature massime in aumento su prealpi a 1500 metri 19 gradi, a 2000 metri 17. Su Dolomiti a 2000 metri 16 gradi, a 3000 metri 7 gradi. Venti nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quota in attenuazione da moderati a tesi, a deboli moderati da nord-ovest, a 15-40 km orari a 2000 metri e 25-45 a 3000. Mercoledì 19 per lo più soleggiato al mattino con qualche velatura e nube bassa nelle valli in rapido dissolvimento. Al pomeriggio irregolare, aumento delle nubi, fino a parzialmente nuvoloso verso sera per qualche annuvolamento cumuliforme, precipitazioni. Dalla sera non sarà escluso qualche isolato rovescio o temporale, specie su prealpi 20-30%. Temperature, temporaneo rialzo termico con valori nuovamente sopra media ma senza raggiungere gli eccessi della prima metà di agosto, su prealpi a 1500 metri minima 16, massima 20, a 2000 metri minima 13, massima 19, su Dolomiti a 2000 metri minima 12, massima 18, a 3000 metri minima 5, massima 9. Venti in quota moderati al mattino da ovest-nord-ovest, poi in rotazione da sud-ovest dal pomeriggio ed in intensificazione fino a Tesi, a 15-40 km orari 2000 metri, 25-45 a 3000. Giovedì 20 agosto, tempo in peggioramento con cielo fino a molto nuvoloso coperto e precipitazioni che diverranno diffuse tra le ore centrali e pomeriggio sera, a prevalente carattere di rovescio temporale. Precipitazioni tra la notte e il mattino, non esclusi locali temporali. Dal mezzogiorno e nel pomeriggio sera, probabilità in aumento di rovesci temporali sparsi, 60-80%, possibili fenomeni intensi, specie sopra le Alpi. Contesto termico più fresco in giornata per effetto dei temporali e del limitato soleggiamento, minime invece stazionali e in lieve aumento, specie in valle. Superalpi a 1500 metri, minima 15, massima 17, a 2000 metri, minima 13, massima 16. Sudolomiti a 2000 metri, minima 12, massima 15, a 3000 metri, minima 7, massima 10. Venti in quota forti da sud-ovest, deboli variabili nelle valli. A 15-40 km orari a 2000 metri e 30-50 a 3000. Venerdì 21 agosto, tempo instabile con cielo per lo più nuvoloso, saranno possibili a tratti rovesci sparsi ovunque e temporali, specie su prealpi, durante tutta la giornata. Temperature in generale calo, specie le massime, venti in quota tesi da sud-ovest, deboli variabili nelle valli. Sabato 22, evoluzione incerta, variabile, con annuvolamenti a tratti intensi, specie durante le ore centrali nel pomeriggio, con qualche rovescio temporale ancora possibile. Temperature minime in calo e massime in aumento, 20 in quota, da sud-ovest. La quota dello zero termico, oggi martedì 4.000 metri, mercoledì 4.400 metri, giovedì 4.200 metri, venerdì 4.000 metri, sabato 4.100 metri. Prossimo bollettino domani, mercoledì 19 agosto.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play, 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

Se te sapesse dicere a me che tu sei la parte più importante di me, non stesse ferma qua vicino a te senza parlare. Ma è già se luce a terra per vedere se tu sei vero e io sei veramente.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente americano posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense», alzando così ulteriormente la tensione geopolitica e diplomatica con l'Iran. Intanto il Qatar fa sapere «Aspettiamo l'accordo tra Iran e Oman per riprendere i negoziati con gli Stati Uniti». Mosca avverte il Regno Unito che pagherà un prezzo per la fornitura di droni britannici all'esercito di Kiev usati in attacchi in profondità nel territorio russo, come riportato dal Sunday Times. L'ambasciata russa a Londra ha accusato il governo britannico di essere complice degli attacchi e di puntare sull'escalation del conflitto. Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna, dunque, si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma perché aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Almeno 30 bambini, la maggior parte di famiglie britanniche, sono stati concepiti in cliniche di Cipro del Nord specializzate nella procreazione assistita da donatori di sperma o d'ovuli diversi da quelli scelti dai genitori. È quanto emerge da un'inchiesta della BBC che già a inizio anno aveva documentato i primi 7 casi. L'Ippica dice addio a Varenne, morto a 31 anni all'allevamento LJ di Eboli, in provincia di Salerno, dove il cavallo leggenda del trotto trascorreva da tempo la sua pensione. L'annuncio della scomparsa è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell'animale, colpito da un infarto fulminante nella notte. È tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il Milan abbraccia Diego Moreira, pronto a vivere la sua prima giornata milanese fatta di visite mediche, idoneità sportiva e firma sul nuovo contratto. Arrivato anche grazie alla regia di Jorg Mendes, l'esterno belga verrà pagato dal Milan 45 milioni di euro più 5 di bonus. Allo Strasburgo anche il 10% sulla futura rivendita. In casa Roma è fatta invece per il trasferimento di Rodrigo Mora. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per l'arrivo del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni. La Juventus ha chiuso la sua preparazione estiva con la classica amichevole in famiglia, vinta 2-0 contro la Next Gen grazie alle reti di Conceição e McKennie. Una gara durata però solo un tempo, visto che al fischio d'inizio della seconda frazione c'è stata la consueta invasione pacifica dei tifosi che hanno così fatto terminare la partita in anticipo. Carlos Alcaraz non sarà in campo con la Spagna in Coppa Davis nella sfida del secondo turno contro il Cile del 19 e 20 settembre, un'assenza che alimenta qualche interrogativo sulle sue condizioni in vista degli US Open. Il tennista spagnolo è ancora alle prese con recupero dall'infortunio al polso rimediato lo scorso aprile a Barcellona, problema che lo ha costretto a rinunciare a Roland Garros e a Wimbledon. Il rientro però si è rivelato più complesso del previsto. Alcaraz ha infatti deciso di non partecipare nemmeno al Masters 1000 del Canada e di Cincinnati, seguendo una scelta simile a quella di Sinner e puntando a preservare l'energia in vista dell'ultimo slam stagionale. La Formula 1 riparte dopo le ferie d'agosto e domenica andrà in scena la 36esima edizione ridata dal Gran Premio d'Olanda. La Ferrari ha avuto un eccellente rapporto con la corsa dei Paesi Bassi, avendola vinta 8 volte, anche se nell'epoca contemporanea il cavallino non ha mai primeggiato. I successi del passato sono arrivati con 6 piloti diversi. Nel corso degli anni sono arrivate 4 doppiette e una tripletta datata 1952. Volley prende sempre più forma l'Italia che affronterà i giochi del Mediterraneo di Taranto. Mentre la nazionale maggiore di Julio Velasco si prepara agli europei, la selezione B guidata da Carlo Parisi sta completando il percorso di avvicinamento alla rassegna in programma in Puglia dal 21 agosto al 3 settembre. Un gruppo nel quale convivono giocatrici già affacciate sia alla nazionale maggiore, elementi con esperienza in Serie 1 e giovani sulle quali lo staff federale sta lavorando in prospettiva. Il nucleo indicato per questa fase comprende 13 giocatrici, ma rimane vuota ancora la casella della seconda opposta. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

Miglior amico ti tradisce, ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Music on Web Radio.
1: Che cosa fai nella vita? Beh, io faccio il cantante. Perché tu pensi che sia un lavoro?

Buon pomeriggio dalla redazione. La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera. Nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente americano posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense». L'Iran replica: le illusioni di Trump su Hormuz saranno presto corrette. Dopo il femminicidio di Tania Terrena, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato, è lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, a parlare di fallimento. Terrena aveva denunciato l'ex compagno. «Bisogna intervenire con ancora maggiore determinazione», dice Zaia. Il sistema di protezioni ha fallito, le parole del PD. Tragico incidente questa mattina a Rovereto, in Trentino. Un agricoltore del posto è morto dopo essersi rovesciato con il suo trattore. Un imprenditore edile di 60 anni invece è deceduto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta, in provincia di Perugia. Addio alla leggenda del trotto Varenne. Il mitico trottatore, il più grande di tutti i tempi, si è spento nella notte all'allevamento LJ di Eboli, Salerno, a causa di un infarto fulminante. Aveva 31 anni. Soprannominato il capitano, il cavallo ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. È tutto, a più tardi.

0: 80 e 90.
1: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence None the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Bellious Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute? You look kind of familiar.
3: Yeah, you do too.
2: But I just wanted to know, do you know somebody named?
3: You know his name.
2: Oh yeah, definitely, I know his name.
3: But I just want to let you know that he's mine.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

ficcata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio compagno.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Valle.
1: Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale a dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto. Vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio. Naturalmente, sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e Del Valle.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump non abbandona l'idea di rendere lo stretto di Hormuz territorio statunitense. In un post su Truth, il tycoon ha pubblicato una mappa della via marittima strategica, contrassegnata come nuovo territorio degli Stati Uniti. L'Iran avverte lo stretto sarà chiuso fino alla revoca del blocco navale e delle sanzioni americane. Raggiungere sul gasolio i 3 euro al litro nei prossimi mesi non è difficile, a dirlo alla DN Cronos è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che guarda con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. Se a Hormuz la situazione peggiora, dice, si potrebbe arrivare a uno stravolgimento. La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.8 della scala Richter ha scosso la provincia di Granada, nel sud della Spagna, causando il ferimento di 3 persone in modo lieve, tra cui un minorenne portato in ospedale, e ingenti danni, evacuata l'Alhambra. Corri sempre libero e sempre nostro capitano, è stata annunciata così la morte di Varenne, il cavallo trottatore italiano più forte di tutti i tempi. Sul profilo Instagram ufficiale a lui dedicato, si è spento la scorsa notte a causa di un infarto fulminante. Aveva 31 anni. È tutto, a più tardi.
1: Sparito. A quelli che giurano.
2: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì torna temporaneamente a rinforzare l'anticiclone subtropicale sull'Italia. Tornerà un po' di caldo, temperature fino a 34-35 gradi sulle aree interne e giornate in prevalenza soleggiata. Tuttavia al nord già le correnti ruotano dai quadranti occidentali e fanno presagire

0: L'arrivo di aria più umida con primi acquazzoni e temporali in formazione nel pomeriggio sulle Alpi, verso sera anche sulle aree pelemontane tra Piemonte e Lombardia. Da giovedì infatti torna a peggiorare in maniera diffusa al nord con piogge, rovesci e temporali, mentre il sud rimarrà ai margini con clima sempre pienamente estivo e caldo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Pronto?
2: Pronto, chiedo scusa. No, volevo avvisare che da oggi c'è anche la possibilità di sgranocchiare i popcorn.
1: Ah, no, non mi interessa, grazie, buonasera.

0: noi entriamo.
1: E beh, la signora non ha gradito questa nuova notizia che abbiamo appena dato, ma chi di voi verrà a trovarci all'interno di un supermarket, tra gli scaffali con il proprio carrello della spesa potrà sgranocchiare i popcorn. Abbiamo messo, signori e signore, il distributore di popcorn caldi al formaggio, come vi pare, insomma, tipo al cinema, perché supermarket è un varietà e quindi va vissuto come se si va a vedere un film comico, un film divertente. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata. Daniele Dal Muto, sempre al microfono con voi, che vi invita a mettere ovviamente la monetina nel carrello.
2: Ma mi puzza la scella.

Ed anche oggi arriva puntuale il nostro almanacco del giorno dopo con Beata Nives del sale grosso. Nives era una donna di montagna, metteva sempre troppo sale nei piatti. Quando le chiedevano perché, rispondeva: meglio aggiungere che togliere, anche nell'amore. Durante un inverno durissimo il suo sale evitò che il cibo andasse a male e salvò il villaggio. È patrona dei cuochi generosi, dei montanari e di chi esagera in buona fede.

0: Pronto?
1: Pronto, salve, scusi il disturbo. Gentilmente, per questa storia del sale grosso.
0: Del che cosa?
1: Del sale grosso, della Beata, Beata Nives.
0: Non so chi sia.
1: Ne abbiamo parlato prima della canzone.
0: Ma scusi, ma lei chi è?
1: Noi siamo l'Almanacco dentro supermarket. Se prima ha sentito, parlavamo di Beata Nives, questa donna di montagna.
0: Non ho sentito niente.

0: Il ladro che non riesce ad aprire la porta ci prova per un'ora, ma poi se ne va, causato ovviamente tanti danni. Ci ha provato per oltre un'ora usando ogni arnese in suo possesso prima di perdere le speranze e di rinunciare, ma non senza lasciare alle spalle diversi danni. Il tentativo di furto avvenuto nella notte tra sabato 17 e domenica di 18 gennaio è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di un parrucchiere di Viterbo. L'impianto di sicurezza del locale intorno a mezzanotte è immortalato un uomo con il volto coperto da un cappuccio che ha provato a forzare l'ingresso dello Shape Saloon utilizzando un arnese di ferro e alcune tavole di legno con l'obiettivo di introdursi nel locale. È stato a trafficare per circa mezz'oretta, 40 minuti e non è riuscito, alla fine se n'è andato. Ma io dico, ma in quei 40 minuti nessuno che abbia avuto così abbia visto qualcosa di sospetto e abbia chiamato i carabinieri?
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, mi perdoni e scusi se la disturbo. No, volevamo solo dirle che tra poco parleremo di Babushka.
0: Cioè, cosa vuol dire?
1: Babushka inteso come il brano del 1980.
0: No, guardi, non sono esperta di quelle cose lì.
1: Non l'ha sentita mai quella della donna che parla di quello? Una storia di gelosia in musica.
0: No, guardi. No,
1: d'accordo.
0: Dispiace,
1: niente, si figuri, buon proseguimento. Babushka 1980 racconta di una donna che, per mettere alla prova il marito, si inventa una seconda identità femminile, Babushka, e lo seduce tramite lettere anonime. È una storia di gelosia, identità e insicurezza, ma anche di desiderio e trasformazione. Il gioco finisce per rivelare le fragilità del rapporto. Ipnotica, elettronica, teatrale, ritmo pulsante, la voce controllata mostrano una Kate Bush più fredda e sofisticata, senza perdere intensità emotiva.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi se la disturbo. No, volevo chiederle, ma quindi questo termine babushka alla fine cosa significa?
0: Prego?
1: Babushka, cioè qual è il significato della parola in sé?
0: Scusi, con chi sto parlando?
1: Abbiamo adesso trasmesso la canzone.
0: E perché chiama a me?
1: Perché lei continuava a dire babushka, babushka, ma non si capiva, poi non spiegava proprio il motivo.
0: Guardi, mi sta prendendo in giro.

0: Pronto?
1: Pronto? Pronto?
2: Chi è?
0: Chi è?
1: Pronto, salve, scusi il disturbo, prego.
2: Non so chi.
0: Buongiorno.
1: Prego, salve, dica.
2: So per carne.
0: Dica.
1: Sì.
0: Chi voleva?
1: Aveva bisogno? Prego.
0: Chi è?
1: Pronto, mi sente?
0: No.
1: No, perché la sentivo male. Prego, dica pure.
0: Non devo dire niente io.
1: E che deve dire, scusi?
0: E perché mi ha chiamato?
1: No, perché cosa aveva bisogno? Ha detto pronto.
0: Perché mi ha chiamato?
1: Ma chi? A lei?
0: Al telefono.
1: Ho chiamato?
0: Non lo so.
1: Appunto, ho chiamato, di che cosa aveva bisogno?
0: Che vita serve?
1: Cosa voleva? Le serviva qualcosa?
0: A me no, a te?
1: A me neanche.
0: Perché mi hai preso dei coglioni?
1: Ma no, ma scusi, mi ha chiamato. Io ho chiamato e ho detto pronto.
0: Non sei pronto?
3: Stay tuned, Supermarket will be back soon.

0: Amici di Supermarket Show, come vi ho annunciato poco fa, ci è venuto a trovare telefonicamente un cantautore che, con un singolo che già abbiamo ascoltato la settimana scorsa in collaborazione con lo straordinario Leo Gullotta, lui è Milo Maria con la sua canzone Via Macheda. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, un piacere averti con noi con questo tuo singolo Via Macheda, oltretutto canzone dedicata a una delle storiche principali vie di Palermo che ho avuto la fortuna di percorrere proprio quest'estate, che ho fatto un salto veloce giù in questa meravigliosa terra. Raccontaci un po' di Via Macheda.
1: Allora, Via Macheda nasce in un periodo mio in realtà molto brutto, un periodo di confusione totale. Mi trovavo proprio vicino a Via Macheda, ero appoggiato da amici e sono nate le prime parole, le prime frasi, le prime linee melodiche della canzone che io scrivo al pianoforte di solito. Poi si è sviluppata e poi ho avuto la fortuna, come hai detto tu, di avere il maestro Leo Gullotta in questo brano.
0: Esattamente. Se non ero, scusami, lo sai meglio di me, Leo Gullotta è palermitano, giusto? Credo che sia, oppure...
1: No, Leo Gullotta in realtà è catanese.
0: Ah, catanese, perfetto.
1: Sì. Okay. Io avevo un sogno, cioè io lui l'ascoltavo, lo conoscevo tutto di lui perché con mia sorella era il nostro idolo. E poi tramite Primiano Di Biase, che è il direttore artistico di De Gregori, che sì, suona il pianoforte nel brano, e Chiara Cavalieri, che è una bravissima attrice, siamo entrati in contatto con Leo. Leo ha ascoltato il brano, si è innamorato e mi ha detto: io ti voglio regalare la mia voce. Quindi è stata tutta una cosa stupenda.
0: Ma immagino, ma qual è stata la sensazione? Tu hai avuto modo, immagino vi siate incontrati, oppure c'è stato solo questo scambio, diciamo, di voce?
1: No, siamo stati assieme a registrare, mi ha voluto in sala registrazione con lui quando ha iniziato le varie, ha fatto 5-6 take da brividi, da pelle d'oca, una più bella dell'altra, quindi era difficile anche scegliere. Poi ci siamo rivisti, ho trovato una persona veramente di

0: un'umanità incredibile, di un'eleganza fuori dal normale, mi ha riempito di consigli, mi ha detto mille cose, quindi in realtà sì, no, continuiamo a sentirci, è una persona con cui per fortuna ho intrapreso anche un'amicizia.
1: E questa è la grande umiltà dei veramente dei grandi personaggi dello spettacolo, questi sono i veri artisti, io lo sottolineo sempre, perché spesso chi è veramente grande si diventa molto umile, cosa che invece non accade purtroppo a chi fa due comparsate in un salotto magari televisivo di qualche format TV importante, diventa chissà che. Questi sono i veri artisti e questo bisogna sempre ricordarlo. Mino Maria, questo brano farà parte di un album che ha in cantiere, qualcosa di più concreto che verrà fuori, o già c'è qualcosina di più?
0: Allora, guarda, sono usciti due singoli prima di questo brano, che sono Negli occhi di Frida e La Muri, con Elisa Benetti, un'altra bravissima cantautrice romana. Facevano parte di sono i tre passi che porteranno all'uscita dell'album, che te lo spoilero così per te, per gli ascoltatori, sarà a febbraio.
1: Ah, quindi prova, ormai ci siamo, dai, un poco, qualche giorno, via. Siamo arrivati, dai. Perfetto, perfetto. Mino Maria, allora, prima di ascoltare Via Macheda, dei contatti social dove poterti trovare sul web.
0: A me, cioè, mi potete trovare tranquillamente con inserendo Mino Maria su Instagram e vi spunta la mia faccina antipatica subito.
1: Ok, perfetto. Ti ringrazio veramente tanto di essere stato in nostra compagnia e adesso ci mettiamo in cammino su Via Macheda. Grazie per essere stata Supermarket.
0: Grazie a te tantissimo.
2: Vorrei fare un milione di cose e niente con te. Amo i tuoi occhi, ma mi servi di schiena per stringerti a me. E questa sera Via Macheda è uno show. Palermo è così bella e bugiarda, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Male, ma ci vuole come il pane.

inebriante però. Ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male ma ci vuole. Ci vuole come il pane.

0: E se non ci fossimo tenuti? Se la vita fosse un gesso e una lavagna l'universo, anche se poi si spezzasse, resterebbe l'altro pezzo. E se le paure si vestissero da Arlecchino o Pulcinella, poi la strada dei sorrisi non sarebbe così bella. E se fosse un foglio bianco, la più incredibile delle storie, la mia penna servirebbe a cancellarle le parole. Se l'oceano fosse pieno di bellezza e di canzoni, io sarei solo un pirata in mezzo a mille pescatori.
1: E vorrei fare il giro del mondo per restare qui.
2: Ed era la splendida voce di Milo Maria featuring Leo Gullotta, Via Maqueda.

0: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
1: E questo è Supermarket Show, carissimi amici. A breve tenteremo perlomeno la consegna di tre casse da morto.
2: Che frase da codardo.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi il disturbo, salve. La falegnameria funebre di via Peretti. Per la consegna delle tre casse, quindi come rimaniamo? Gliele portiamo noi o passate voi?
0: Che cosa?
1: Noi abbiamo tre casse da morto in consegna, però non sappiamo se dobbiamo lasciarle lì da voi o venite voi a ritirarle.
0: Delle casse da morto?
1: Ecco, sì, noi siamo.
0: Ma guardi, non so, forse ho sbagliato, non lo so, perché io non aspetto nessuna cassa da morto.
1: No, perché noi abbiamo un secondo controllo, perché c'è stato un po' un problema su quest'ordine. Allora, noi abbiamo uno scarico, dunque, cognome abbiamo. Esatto, via, no, solo cognome abbiamo. E poi abbiamo una via, ma non c'è il civico. Via. Oh, possibile?
0: No, io non sono io.
1: Però cioè, il numero è questo, nel senso, cioè, c'era anche il numero telefonico, non so che se abbiano fatto confusione, però cioè, le avete ordinate comunque.
0: No.
1: E come fa il ragazzo? Perché stanno arrivando lì, dopo gliele lasciano fuori casa, se non ci dobbiamo andare, dobbiamo chiudere.
0: No.
1: Ah no, comunque le
0: lasciano. Mi dispiace.
1: Ah no, è che
0: da me no.
1: Le devono lasciare lì, cioè le lasciano fuori, sono.
0: No.
1: E come facciamo noi?
0: Perché
1: che non possiamo.
0: Insomma, io che non sono io. Quella.
1: Ma come facciamo noi a tenersi le casse da morto?
0: Lì ci deve essere un'altra anche.
1: No, perché sono.
0: Sì, ma che. Tu dici, io sono. Guarda, adesso andare a degli altri nomi e l'altro che si chiama.
1: Ma c'è qualcuno.
0: Ma non sono io.
1: Ma nell'altro civico c'è qualcuno che è venuto a mancare, che lei sappia? Però tre mi sembra esagerato.
0: Non lo che sappia, non lo so.
1: No, anche perché di solito.
0: Comunque,
1: cioè, noi non è che
0: mi
1: siamo.
0: Mi dispiace, però. No, io non posso prenderlo, eccomi.
1: No, siccome però noi le dobbiamo comunque in qualche modo le dobbiamo tirare via, perché non possiamo tenerle in magazzino, perché noi non siamo la pompa funebre, cioè noi siamo la produzione delle casse. È la produzione, la cassa funebre, la produzione. E io non un paio gliele lasciamo lì sotto, poi fateci voi, magari le dividete se avete qualcuno nel
0: paio. No, guardi, mi dispiace, ma proprio non accetto perché non sono in grado di accettare, eccomi.
1: Sì, va bene, no, effettivamente.
0: Se fossi stato io, che avessi un qualche parente, qualcuno, beh, un altro, ma qui non c'è nessuno.
1: Ho capito, vabbè, allora le teniamo noi, che così eventualmente se viene fuori chi le ha ordinate.
0: Adesso quando ne avranno bisogno ci faranno vivi.
1: No, si farà morti quando ne hanno bisogno, perché d'altronde, scusi il gioco di parole. Vabbè, comunque signora, allora niente, ci dispiace per l'inconveniente, la salutiamo e buon proseguimento.
0: Grazie.

Cari amici di Supermarket Show, siamo giunti al termine anche di questa seconda puntata della settimana. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, vi mando un abbraccio, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Un saluto dalla redazione. Ancora stallo sullo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso finché Washington non rispetterà gli accordi, fa sapere l'Iran. Ma per Trump è aperto e operativo. Il presidente americano posta inoltre su Truth una cartina dello stretto con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense». Gli Emirati lanciano intanto l'allarme e i sistemi di allerta rilevano una minaccia missilistica. «Sono molto felice di essere al sicuro», lo ha detto all'Ansa la ragazza somala che dovrebbe essere rimandata in Italia dalla Germania. La giovane ha ricevuto asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Intanto anche la Svizzera riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto. Il detenuto con le manette ai polsi che cerca riparo dietro un'ambulanza, braccato da due agenti, poi gli spari. Sono stati resi pubblici i filmati di videosorveglianza del pronto soccorso dell'ospedale di Prato, dove domenica scorsa un detenuto in fuga è stato colpito ad una gamba da un poliziotto, poi finito sotto inchiesta per tentato omicidio. È polemica sulle indagini, ha fatto solo il suo lavoro, commenta Salvini. Dopo il femminicidio di Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato, è lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Zaia, a parlare di fallimento. Terrin aveva denunciato l'ex compagno. Bisogna intervenire con ancora maggiore determinazione, dice Zaia. Il sistema di protezione ha fallito, commenta il PD. Calcio adesso ufficiale, vicario un nuovo giocatore della Juventus. A darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. È tutto, a più tardi.

Mar o niente, c'è anche il processo del lunedì, l'appello del martedì e tutto quanto il resto, perché insomma con un Ferragosto capitato di sabato e con l'annessa e successiva domenica Darman Forte, insomma è tutto quanto da vedere, quello che è l'algoritmo, quelli che sono stati i punteggi, quelle che sono state le sommatorie della quantità più forte nella sfida di chi mangia più anguria, di chi ingerisce la maggior dose di cocomero. Quindi attenzione, perché bisogna fare i giusti distinguo, c'è sempre un regolamento piuttosto rigido in questi casi e si può fare appello fino a tutta quanta la settimana in corso, che è quella proprio dopo il Ferragosto. E vabbè, oh.

e naturalmente raccoglierne tutta quanta l'energia, intitolato non a caso Energy questo pezzo. Lui, Mr. Gordo, è di origine del Nicaragua, ma è americano a tutti gli effetti, con Who Made Who, collaborazione riuscitissima. Zona 21.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar.fm alter radio Algo Day.
0: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7va.fm / alti radio.
3: Il bentrovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algo Day. Algo Day è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché, del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
4: Ciao!
3: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che non ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo, però insomma siamo abituati a vederla al femminile. Invece si parla di gigolò, il titolo esatto qual è? Dicelo tu così siamo tranquilli.
4: Il mio gigolò,
3: quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante, tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
4: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa, praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere, quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente, tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
3: Ma guarda, è incredibile, perché io adesso mi sono messo anti-chiedovenia, però sai che ci siamo detti che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità, perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tutto, però almeno, no, un aperitivo daccelo.
4: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa con tutti i pregi e i difetti che può avere un essere umano in professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata, sto parlando ancora di Richard Gere e la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico, ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
3: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare di questo travolgente libro Il mio gigolò con

0: Eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare, con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa. Però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il mio gigolò, dai, un episodio, una situazione, un aneddoto, ma magari, se non vuoi del libro, almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa che ti ha voluto dire, cosa non ti ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché essendo un argomento sì, è vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più in fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa. Però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede. La cliente o il cliente, lui è esclusivamente dedicato alle donne. Ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci perché fermiamoci, non andiamo oltre. Allora allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: Ancora una traccia firmata a Mark Sedes, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di due piccioni con una fava, perché abbiamo, no, esaminato la tua situazione di musicista ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto, ma soltanto in digitale disponibile.
1: Sì, per adesso in digitale. Sto praticamente, ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata, io che vengo da Ca' Foscari perché ho fatto giapponese, di cose così la lista di cose include, per cui alla fine non è che sia una cosa molto molto scabrosa, insomma, è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato alla pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringraziamo ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/Altiradio.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Buonasera dalla redazione. È tornata la tensione nel Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno emesso un'allerta alla popolazione per potenziali minacce missilistiche. È il primo avviso di questo tipo da mesi. Intanto Trump fa sapere non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. È un attacco con drone attribuito ad Israele ha ucciso almeno 5 persone, tra cui un minore, in un locale situato nell'area portuale nell'ovest di Gaza City, nel nord della striscia, lo riporta Al Jazeera. Dino Keber è l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrina a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi. Era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne, è quanto risulta dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Quanto accaduto è un fallimento, dice Zaia. Verrà aperto un procedimento disciplinare nei confronti dei 4 custodi presenti al Museo regionale di Messina durante il furto di Ferragosto delle 6 tavole di Antonello da Messina. Al centro dell'inchiesta, guidata da polizia e carabinieri, ci sono soprattutto le modalità con cui i ladri hanno messo a segno il colpo. Addio alla leggenda del trotto Varenne, il cavallo più famoso al mondo, aveva 31 anni, è morto la notte scorsa a causa di un infarto fulminante. Inscindibile il binomio con il driver romano Giampaolo Minucci, che oggi lo ricorda così. La storia l'ha scritta lui, gli sarò riconoscente per tutta la vita. È tutto, a più tardi.
1: E con il clarinetto.
0: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Adesso è ufficiale, Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore della Juventus. A darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. Si tratta del secondo acquisto in 2 giorni per la Juve dopo quello di Lucumi, che ai canali ufficiali del club dice: arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato. E mentre i tifosi della Roma si scatenano a Ciampino per l'arrivo di Rodrigo Mora, si è conclusa la prima giornata italiana di Diego Moreira. L'esterno belga, appena acquistato dal Milan, è arrivato all'aeroporto di Linate alle 12 e ha svolto l'iter delle visite mediche con il club rossonero. Domani firmerà il suo nuovo contratto con il Milan, per poi diventare ufficialmente un giocatore rossonero. Moreira si trasferisce dallo Strasburgo per una cifra complessiva di 65 milioni di euro, 45 di base fissa più 20 di bonus, alcuni facili, altri più complessi da raggiungere. Il Milan ha intanto ufficializzato il passaggio in prestito di Odogu al Tolosa. Resta ancora da definire il futuro di Noah Lang. L'esterno olandese attaccante del Napoli ha diverse squadre interessate, tra le quali in particolare il Galatasaray, che lo aveva già avuto in prestito la scorsa stagione, e l'Ajax. Entrambi i club, in vantaggio sull'Atalanta che si era limitata ad una richiesta di informazioni, hanno avviato i contatti con gli azzurri per un prestito con opzione di riscatto. In casa Real Madrid ha avuto luogo, in una inconsueta modalità a porte chiuse, la presentazione di Mourinho. Torno a casa, ha commentato l'allenatore portoghese. Patrick Vieira è invece il nuovo commissario tecnico del Senegal. A comunicarlo è stata la stessa federazione calcistica africana. Per l'ex allenatore del Genoa si tratta della prima esperienza in panchina alla guida di una nazionale. La Formula 1 nella settimana del GP d'Olanda, la Williams ha annunciato il rinnovo di contratto

0: di Alex Albon fino al termine del 2027. Farò di tutto per riportarci in alto, ha dichiarato il trentenne thailandese ai canali del team. A lui si è unito il team principal James Walls, è un leader e uno dei migliori piloti in griglia. Tennis, al Masters 1000 di Cincinnati scende in campo Lorenzo Musetti impegnato nel terzo turno contro Michael Zhang, al primo scontro diretto in carriera, in palio un posto agli ottavi di finale. E chiudiamo con l'addio alla leggenda del trotto, Varenn, il cavallo più famoso al mondo, aveva 31 anni, è morto la notte scorsa a causa di un infarto fulminante. Stava trascorrendo gli anni dopo il ritiro in un allevamento a Eboli, in provincia di Salerno. L'annuncio è stato affidato a poche righe pubblicate sulla sua pagina ufficiale. Corri sempre libero, nostro capitano, si legge nel post. Il mitico trottatore, il più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e ha totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Gianpaolo Minnucci, che lo ricorda così. La storia l'ha scritta lui, gli sarò riconoscente per tutta la vita. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì torna temporaneamente a rinforzare l'anticiclone subtropicale sull'Italia. Tornerà un po' di caldo, temperature fino a 34-35 gradi sulle aree interne e giornate in prevalenza soleggiata. Tuttavia al nord già le correnti ruotano ai quadranti occidentali e fanno presagire l'arrivo di aria più umida con primi acquazzoni e temporali in formazione nel pomeriggio sulle Alpi, verso sera anche sulle aree pedemontane tra Piemonte e Lombardia. Da giovedì infatti torna a peggiorare in maniera diffusa al nord con piogge, rovesci e temporali, mentre il sud rimarrà ai margini con clima sempre pienamente estivo e caldo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

fiume e la portò sopra una stella. Sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno d'un amore. Ma un re senza corona e senza scorta

Buonasera dalla redazione. Un fallimento, così il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Zaia, dopo il femminicidio di Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato. A Colleferro, intanto, vicino Roma, una donna di 50 anni di origine polacca è stata uccisa a coltellata in casa. Fermato il compagno, l'allarme è stato dato dalla figlia. Sono 4 le donne morte in appena 3 giorni. La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto. Resta in Germania, intanto, la ragazza somala che dovrebbe essere espulsa domani verso l'Italia. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Ancora scontro su Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Trump pubblica una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano. Un'illusione che andrà corretta, replica Teheran, che dichiara lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Yael Trapi, il calciatore del Cagliari che ha rischiato di annegare in una piscina, è stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante e non presenta deficit neurologici evidenti. Lo rende noto l'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. In California è iniziato il processo a Meta, trascinata sul banco degli imputati da 29 stati che accusano l'azienda proprietaria di Facebook e Instagram di aver progettato le proprie piattaforme per creare dipendenza nei ragazzi, di aver mentito sui rischi e di aver raccolto illegalmente milioni di dati sui bambini. Tonfo a Wall Street, Meta perde il 3,5%. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. Interruzione di corrente a causa di lamiera sollevata dal vento. I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio del 17 agosto nella località Incino, ad Arsier, a seguito di un incidente provocato da raffiche di vento che hanno sollevato la copertura in lamiera di una chiesa, facendola finire sui cavi della linea elettrica in via Col del Gallo. L'impatto ha causato l'interruzione dell'energia elettrica in tutta la zona. Nuova direzione strategica per l'ULS Dolomiti. A partire dal 1 settembre, l'ULS Dolomiti avrà una nuova direzione strategica. Il direttore generale Achille Di Falco ha annunciato la nomina di Chiara Berti come direttore sanitario, Marco Fachin come direttore amministrativo e Nicola Micheletto come direttore sociosanitario. Questa ristrutturazione completa l'assetto della governance dell'ULS 1 Dolomiti. Finanziamento per l'Istituto Agrario della Lucia. L'Istituto Agrario della Lucia riceverà oltre 4,4 milioni di euro dal Fondo Comuni Confinanti per il rinnovo della sua azienda agricola e dei laboratori. Questo finanziamento è parte di un progetto volto a trasformare la scuola Feltrina in un centro di riferimento per l'agricoltura biologica, la sostenibilità e la tutela della biodiversità. Proposta di Franco Roccon per il Nevegal. Franco Roccon, ex assessore comunale di Belluno, ha proposto che il 30-40% della tassa di soggiorno venga reinvestito nel Nevegal. Roccon ha presentato questa idea durante l'assemblea annuale degli amici del Nevegal e dell'associazione proprietari, svoltasi il 16 agosto. Conferenza su natura e scienza. La settimana dell'Alchimista 2026 prevede un evento dedicato al rapporto tra natura, ricerca e salute. La conferenza intitolata Natura e scienza al servizio della salute si terrà giovedì 20 agosto alle 20:30 presso il Centro Sociale di Tambre. L'ingresso è libero e l'evento vedrà la partecipazione di un esperto del settore farmaceutico, Ernesto Riva. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
16: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
17: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di Seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi. Sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, 2 scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divin Codino.
18: Più di 20 anni non posso...

puoi scoprire che la vita era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimoniale in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa, dovevo cambiare qualche cosa.

0: anche noi della Sound Edition di Sportingo sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di Seteva.fm.
1: From 7va.fm/LT Radio.
2: Dalla redazione di Seteva a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

Che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note

Coppa del Mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

0: Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per Seteva.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci.
1: From 78.fm/Alte Radio.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore, ma non la gente.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

la musica di Station to Station. È l'appuntamento puntuale alle 10 della sera con le cose da scoprire che sono uscite molto recentemente, come quella di Andrew Peter Kingslow, si intitola Wanna Ride, quanto di più indicato per ciò che riguarda il nostro viaggio. Avete voglia di correre e di affrontarlo?

caro Andrew, Peter, Andrea, Pietro, doppio nome, non ci facciamo intimidire dal fatto che ci sono pochi followers. Tratta dal suo album Symphonic Soul. E a proposito di cose accattivanti, legate alla R&B, la soul music. Lei si chiama Stephanie Undertmark. Il suo brano No Angel.

Credi che fossi un angelo? Ti sei ricreduto o ricreduta? Sono semplicemente un umano, born to make mistakes, come diceva qualcuno tanti anni fa. I'm only human. Una signorina sconosciuta ai più, anche a noi fino a qualche minuto fa, ci ha conquistati subito con questo album Enjoy the View. Godetevi questa vista panoramica e questo mondo musicale dalla Germania con No Angel. Ditemi un po' chi vi fa sentire questa musica. Solo noi. On the tracks. Il martedì sera tra le 22 e le 24. Ah.

prossima mossa. Si chiamano così, un trio di musica funk, The Next Movement, Never Coming Down, l'album di un paio d'anni fa, che rimane uno dei nostri preferiti nell'ambito di questo genere. Sono ragazzi veramente in possesso di un groove fantastico. Si viaggia anche con me.

Made Phase, afro-caraibica, cantautrice molto brava. Da quelle parti evidentemente crescono le mangrovie, queste piante che resistono a tutto e ci fanno capire che la natura alla fine vince. Noi la maltrattiamo e lei ci fa pagare il conto. Mangrove. Di bene in meglio? Certo, la nostra playlist è ricchissima di musica così. Qui siamo dalle parti di Michelangelo e ci dice che non c'è destinazione, no destination.

l'album di questa ragazza di Portland. Siamo nell'Oregon, siamo tra gli artisti americani che spesso vediamo in tour con quelli più importanti. Sono in secondo piano rispetto alle star, ma hanno delle capacità, delle qualità indiscusse. Noi invece riconosciamo questi signori da molto tempo, ci piacciono, ci entusiasmano, si chiamano Mama's Gun.

Paese, molto partecipi, ci sta coinvolgendo con una grande energia, il cantante di Mama's Gun. Ci siamo fermati per un attimo a Londra e siamo entrati al Pizza Express, un locale dove evidentemente si mangia una buona pizza, ma si ascolta soprattutto dell'ottima musica. Il brano di Mama's Gun si intitolava Pots of Gold. New Place.

Everybody all aboard. Stiamo facendo salire a bordo anche gli ultimi arrivati, quelli che si sono accorti di noi un po' in ritardo, ma non fa niente.

Just another lonely day in paradise. Un altro giorno da trascorrere in paradiso tutto da solo, in piena solitudine. Suonavo, e molti di voi forse lo ricordano, suonavamo i suoi vinili negli anni 70, dopo aver fatto per molto tempo il suo tour con il musical Jesus Christ Superstar. Fece un disco negli anni 70, poi si perse negli anni 80-90. Beh, è molto interessante il fatto che lo abbiamo ritrovato con L.A. Rainbow, un nuovo album di Dane Donahue.

Museums. Si chiamano Trophy Heavy. Nella piccola loro stanza hanno inciso questa musica, questo reggae divertentissimo. Adesso invece voglio proporvi un signore che è un grande batterista, ha suonato con i più grandi per tantissimi artisti degli anni 70, 80 e anche 90. Si chiama Bernard Pardee, l'album è Testify e contiene questa canzone dal titolo Chance for Love. Con lui ci sono anche John Corba on vocals e Christian McBride.

0: take it. There's a chance for love.
1: We ought to make it. We ought to make it.
0: Questa è la musica che potete ascoltare su Station to Station on the Tracks in diretta il martedì sera dalle 10 alla mezzanotte, quando uno di voi spegne la TV e decide di ascoltare qualcosa di diverso. Ad esempio, la batteria meravigliosa di questo grande drummer, si chiama Bernard Pardee, è famoso il suo Bernard Pardee Shuffle, e con John Corba, Christian McBride e tanti amici suoi che lo aiutano a realizzare questo disco dal titolo Testify, tutto da riascoltare più volte, come la musica di Gald.

0: Yes.
1: Gonna be fine, gonna be fine, yeah, gonna be okay.
0: Gonna be okay.
1: Got my long nails, got my free time, got the rest of the day.
0: Rest of the day.
1: Gonna be fine.
0: Andrà tutto bene? Si spera. Lei comunque è molto divertente, è un'attrice, una pianista, una cantante, una cantautrice, si chiama Gal de Paz, ha una band tutta sua, la Paz Band, e ci sta dicendo: non provocatemi perché ho delle unghie molto lunghe e vi posso graffiare e fare del male. Long nails.
2: Station to station, on the tracks.
0: Hey Tess, Tess Hanley, cosa ci proponi?

lei si presenta con un cappellino, una tuta, dei colori rigorosamente anni 70, seduta su una Cadillac, e ci fa capire cosa ascolta, nonostante sia una ragazza degli anni 2000. Non a caso ha aperto, ad esempio, il live show degli Earth, Wind & Fire e di altri artisti del genere. Si chiama Tess Henley e ci dice che la gioia, la felicità è da qualche parte, e tra parentesi, at home. I momenti migliori li ha passati e li passa lì, ascoltando e creando la sua musica. Joy Somewhere.

molto giusti, anche loro, davvero bravissimi. Un sestetto di Londra, li abbiamo conosciuti al Ronnie Scott, famoso locale dove si esibiscono le band emergenti ma anche i mostri sacri della musica rock, jazz, soul, R&B e via dicendo. Si chiamano Crooks Incorporated. Let go, lascia che vada, lascia che vada verso il punto giusto, la musica di Station to Station.

siamo rimasti a Londra? No, beh, siamo andati un poco oltre, ma sempre in Inghilterra. Sempre UK Music. New Music Discovery. A Bristol si sono formati, questi ragazzi sono in 9 rispetto ai Crooks di prima, che erano 6, questi sono anche dotati di una speciale sezione fiati, e la si sente.

0: voce è quella di Naomi Jensen. Ci hanno proposto Step by Step. Beh, dobbiamo dire che l'Inghilterra, in quanto a band di questo genere, di questa musica, sono all'avanguardia, forse anche più degli States, che hanno un po' abbandonato quello che era loro molto caro, soprattutto nel secolo scorso. E ancora un saluto a tutti voi sintonizzati in diretta sulle frequenze di Station to Station, da una radio all'altra. Attraversiamo tutta l'Italia, dalla Sardegna alla Sicilia, Calabria, abbiamo il centro Italia, le Marche, il Veneto e poi il nord Italia, con tutte le situazioni web e FM che hanno collegato il segnale a questa emissione, che, togliendo la E, diventa sicuramente una missione fatta di musica speciale per tutti voi che avete voglia, perlomeno in questo orario, di ascoltare qualcosa di diverso. A questo punto ci risentiamo un disco degli anni 70, uno speciale dedicato agli album dell'anno, quelli premiati con i Grammy Awards. Siamo nel 1900, vediamo un po'. Sì, 1974.
1: Grammy Awards.
2: And the Grammy goes to
0: Steadland Hardway Judkins, nome d'arte di Stevie Wonder. 1974, l'album dell'anno ai Grammy Awards, Inner Visions. Uno dei grandi dischi della storia, tra i primi 30 dei 500 migliori di sempre nella lista redatta da Rolling Stone. La traccia numero 1 del disco, Too High.

0: Grammy Awards.
1: Grammy Awards, 1974, album dell'anno. Questa è la seconda canzone del 33 giri di Stevie Wonder. Si intitola

0: Awards.
1: And the Grammy goes to
2: Album of the Year. Le magiche abilità musicali di Stevie Wonder che lo porteranno successivamente ad altri capolavori come questo, Living for the City.

0: Song of the Year.
1: Living for the City, Best R&B Song, premiata quell'anno come migliore canzone R&B. Siamo nel 1974. Ladies and gentlemen, stiamo riascoltando Inner Visions, l'album di Stevie Wonder, traccia numero 4, Golden.

0: Awards.
1: And the Grammy goes to
2: Album of the Year. Altro classico che abbiamo sentito in tante versioni diverse da parte di artisti di tutte le epoche. Higher Ground, track number 5. La canzone che gli ha cantato nelle orecchie forte forte un amico per risvegliarlo da un coma, che ebbe purtroppo stili dopo un brutto incidente d'auto avuto in quel periodo.

0: Grammy Awards.
1: And the Grammy goes to
2: And the Grammy goes to Stevie Wonder, Inner Visions, 1974. Questo è il brano che conclude il 33 giri, si intitola His Mister Know It All. E tra le parole della canzone, con sarcasmo, Stevie critica l'allora presidente degli States, Richard Nixon,

Il Grammy Award come canzone dell'anno lo vinse nel 74 Roberta Flack con Killing Me Softly With This Song.

0: ma molto morbidamente, con questa canzone 1974, un fantastico momento di successo per Roberta Flack.
1: Station to station, on the tracks.

Ah, ok, adesso abbiamo capito a cosa si riferisce, perché ce lo dice molto bene tra le parole della canzone. Sta guidando una convertibile, una decappottabile.

dimostrazione di come noi possiamo ospitare artisti da ogni parte del mondo e soprattutto che esprimono musica a 360 gradi, anche il gospel di Fez, con questo coro bellissimo che ci mette molta serenità, ci dà un po' di pace e ci fa raggiungere il sonno, se qualcuno ne avesse voglia, in maniera molto, molto delicata.

Lo facciamo tornare? O lo lasciamo andare per la sua strada? Per quanto ci riguarda, noi vogliamo che ritorni a suonare per noi, perlomeno, questa musica, queste canzoni bellissime che si adagiano su un tappeto soul R&B. È giovanissimo, si chiama Louis Anton, un songwriter indipendente che abbiamo conosciuto questa sera per la prima volta insieme nell'ambito di questo programma in diretta che vi presenta tutta la musica che non si sente in giro. On the tracks, station to station, Alicia Joy.

A soli 34 anni e dopo l'insistenza di un amico, Mist ha deciso di scrivere le sue canzoni e di realizzare finalmente il suo sogno musicale. Ci voleva però anche un produttore che la secondasse, e in questo caso è arrivato Narada Michael Walden, che ha realizzato con lei questo album, The Songs from the Living Room. It's Too Late to Love You. A proposito di duetti, eccoli insieme Eric Benet, Led

gran finale poco sotto la mezzanotte con delle power ballads molto efficaci come quella di Miss It's Too Late to Love You e quella di Eric Benet con Let the Sea. L'album di Eric contiene Right Time, ma contiene anche altre quattro bellissime songs con quattro straordinarie vocalist che ascolteremo nelle prossime occasioni.

Are you ready to party? Se c'è qualcuno che ha intenzione di fare festa, divertirsi anche a quest'ora, beh, noi potremmo rimanere svegli.

condizionare il nostro divertimento, la nostra voglia di rimanere con gli occhi aperti. Soul Night, la voce di Georgie B. E adesso Bruce Sudano, yes. Ci parla della sua ragazza italiana, biondissima. My blonde Italian girl. Hey Bruce.

0: Station to station.
1: Music discovery.
0: Tune

voce di Jessie Ware, la cantautrice di Londra che partecipa insieme a molti altri artisti a una colonna sonora molto fortunata, quella del film 50 Shades of Grey, 50 sfumature di grigio, Movie Sound,

Sound. Cinema. Musica. Molti anni prima di 50 sfumature di grigio, nel 1987, usciva nelle sale un film dal titolo Moonstruck, in Italia Stregata dalla Luna, con Cher e Nicolas Cage. Questa è Musette's Waltz, una musica di Dick Hyman e Mo Kaufman. Movie Sound, la musica nel cinema.

0: musica.
1: Le musiche legate ai film d'animazione più famosi, come questo degli anni 2000, Finding Nemo, alla ricerca di Nemo, Walt Disney and Pixar Animation. Le musiche sono di Thomas Newman,

Il sax di Plas Jansen per Henry Mancini, il compositore di un classico della musica e del cinema, Pink Panther Team. Movie Sound. L'orchestra di Hans Zimmer e James Newton Howard per le musiche del film Batman Begins del 2005, regia di Christopher Nolan, con un cast straordinario da Christian Bale a Michael Caine a Liam Neeson, da Katie Holmes a Gary Oldman. Movie Sound, la musica nel cinema.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero.

0: mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.